saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

0: Ciao,
1: siamo
0: Imperfetti
1: Perfetti.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon ascolto.

Ciao, sono Fabio Cardullo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo selvatico ed elettrico singolo, Sopravvivenza.

Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e sono davvero felice di condividere con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: I nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Batteria a terra.
2: AI per evitare di

0: Mattina presto, mentre dovete andare al lavoro.
1: Sono pillole di AI.
2: Sappiamo tutti come funziona. Il primo vero freddo della stagione è il nemico giurato di ogni automobilista.
0: Un classico incubo. Ti svegli la mattina, sei già in ritardo, sali in macchina al gelo, giri la chiave e senti solo quel silenzio tragico o un rontolo soffocato dal cofano.
2: E scatta il panico. Cerchi i cavetti d'emergenza nel bagagliaio, speri che qualche vicino pietoso ti dia una spinta e capisci che la tua giornata è ufficialmente rovinata.
0: Il problema è che le batterie soffrono tantissimo gli sbalzi termici e senza un controllo preventivo ti piantano in asso sempre nel momento peggiore.
2: Ma prima di rimanere a congelare nel parcheggio aspettando il carro attrezzi,
0: l'intelligenza artificiale e la telemetria ti dicono in anticipo quando la batteria sta per cedere.
2: La prima mossa per monitorare la vita utile dell'auto si fa con Drivvo.
0: Registra tutto lo storico delle manutenzioni, i chilometri percorsi e l'età esatta dei componenti elettrici.
2: L'applicazione incrocia le temperature stagionali e vi avvisa quando la batteria entra nella finestra di rischio sbalzo termico.
0: Vi dice chiaramente: guarda che questa batteria ha più di 3 anni e con questo freddo rischia di lasciarti a piedi a breve,
2: evitandovi di scoprire il problema quando ormai è troppo tardi.
0: E per chi vuole un controllo medico di precisione assoluta sul voltaggio reale?
2: Ah beh, lì entra in gioco la combinazione con OBD Fusion.
0: Basta inserire un piccolo adattatore Bluetooth nella presa di diagnosi sotto il cruscotto dell'auto.
2: OBD Fusion legge in tempo reale la tensione dell'alternatore e lo spunto erogato prima dell'avviamento a freddo.
0: Vi mostra un grafico chiarissimo sullo stato di salute della batteria e sull'efficienza della ricarica durante la guida.
2: Se vede una caduta di tensione anomala all'accensione, vi segnala subito di sostituirla prima del weekend lungo.
0: Risultato? Partenze sicure al primo colpo, zero stress al mattino e auto sempre pronta ad affrontare il gelo.
2: E allora Chiara, ricapitoliamo!
0: Drivvo, per tracciare lo storico dei componenti e calcolare il rischio termico, e OBD Fusion per analizzare il voltaggio e lo spunto a freddo.
2: Usare la tecnologia per la manutenzione dell'auto vi fa viaggiare sereni e vi evita brutte sorprese nelle giornate più fredde, specie perché sono sempre lì.
0: Perché prevenire un guasto costa sempre meno che rimanere a piedi al gelo.
2: E allora scaricate le applicazioni, controllate la tensione, verificate i cavi e niente, buon viaggio a tutti per

si impara guardando, sbagliando e riprovando. E poi lo si porta addosso per tutta la vita. Un saluto speciale a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici che sono qui con noi a Piccole Grandi Parole. Da Antonio Torretti, un benvenuto con la parola di oggi che è mestiere.

Il mestiere non è soltanto un lavoro. Un lavoro lo si può fare per necessità, guardando l'orologio. Un mestiere lo si impara, lo si custodisce, lo si porta addosso come un vestito su misura. Pensate al panettiere che si sveglia nel cuore della notte, al sarto che sa come cade una stoffa, all'elettricista che capisce un impianto con il solo ascolto. Nessuno di loro ha imparato tutto sui libri. Hanno guardato, sbagliato, riprovato, finché qualcuno ha messo loro in mano un attrezzo, dicendo «fai così». Il mestiere si trasmette a occhi e a mani, di generazione in generazione, e quando manca chi lo raccoglie, qualcosa si perde per sempre. Poi c'è il mestiere che si vorrebbe fare, quello sognato da ragazzi, magari rimasto in un cassetto, perché la vita ha preso un'altra strada. Mi piace pensare che non sia mai troppo tardi per coltivarlo. In effetti, se sono qui a parlarvi ad un microfono, vuol dire che forse è arrivato il momento di aprirlo quel cassetto, e ce l'abbiamo fatta. Dietro ogni mestiere ci sono fatica e passione, due compagne inseparabili. La prima ti sveglia presto e ti consuma le mani, la seconda ti fa tornare il giorno dopo. Pavese lo aveva detto con un titolo che dice tutto: il mestiere di vivere. Perché alla fine anche vivere è un mestiere e va imparato come ogni altro, facendo, sbagliando, ricominciando. Provate a chiedere a chi ama il proprio lavoro come ha cominciato. Vi racconterà quasi sempre di un maestro, di una bottega, di un errore, e gli occhi gli si illumineranno. Se avete un mestiere e lo amate, fatelo oggi con un po' di cura in più. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. In qualsiasi momento della giornata state ascoltando questa parola, lo stiate facendo attraverso le piattaforme di streaming o le emittenti radio che trasmettono il nostro programma su FM, web e DAB, sia dall'Italia che dall'estero. Noi ci ritroviamo domani con un'altra parola da Antonio Torretti. È tutto. Piccole Grandi Parole vi saluta.

0: semplicemente la tua radio.
1: Sì, pronto?
2: Sì.
1: Sì, scusi il disturbo. Guardi, per i pulcini in umido, se c'è da temporeggiare mezz'oretta è un problema?
2: Chi parla, scusi,
1: Supermarket, per l'ordine.
2: Li ho già comprati da un'altra parte.
1: I pulcini?
2: È lo stesso, sì.
1: No, quelli in umido col pomodoro e le olive taggiasche.
2: Sì, sì, guardi, sono già a posto, lo ringrazio.
1: Ah, quindi chi li ha ordinati questi allora?
2: Sì, niente, cancelli l'ordinazione.
1: Va bene, la saluto, buona giornata.
2: Buona giornata.

0: il resto è soltanto, soltanto un lavoro.
1: Pulcino in umido quest'oggi al supermarket show, tra i nostri scaffali reparto gastronomia. Se volete provare questa nuova prelibatezza, pulcini con il pomodoro e le olive taggiasche, solo dentro il reparto gastronomia di supermarket show. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Daniele Dalmuto con voi al microfono, il pazzo direttore di un folle supermercato. Le porte si stanno già aprendo, quindi mettete la monetina nel carrello che si incomincia.

0: Facciamo ora un salto a Reggio Emilia, dove è successa una cosa molto ambigua e particolare. Ruba il cartello "Benvenuti a Villa Minozzo" e lo usa per arredare il garage. All'interno del suo garage aveva scelto un pezzo a dir poco unico, il cartello stradale con la scritta "Benvenuti a Villa Minozzo", che segnala appunto l'ingresso nel territorio del comune in provincia di Reggio Emilia. È stato un furto insolito che ha portato a una denuncia nei confronti di un ragazzo di 19 anni, individuato dai carabinieri della stazione di San Polo Denza. Il giovane residente a Canossa, sempre nel Reggiano, è accusato di furto aggravato di oggetto esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. Scusi, ma il cartello Villa Minozzo.
1: Il cartello Villa Minozzo?
0: Sì, che dicono che sia stato rubato. Adesso non ho capito bene cosa sia successo.
1: Beh, ma lei chi è?
0: È il supermarket. Abbiamo letto la notizia che dicono che l'hanno tolto per metterlo in garage.
1: Ma io non lo so, per dire dove abito, io non so di quelle cose lì.
0: Però nella zona vostra i cartelli ci sono tutti, cioè adesso non so se lei è di Reggio Emilia, città o provincia, però ci sono tutti i cartelli.
1: Ma io, guardi, io non le so dire perché non mi muovo di casa, sono molto vecchie e non esco, non so dirle niente.
0: Ho capito,
1: guardi.
0: Però secondo lei ha sbagliato questa persona che comunque ha preso il cartello "Benvenuti a Villa Minozzo" e se l'è messo in garage?
1: Ah beh, quello lì senz'altro, non deve... in garage non c'è Villa Minozzo,
0: anche perché uno che magari un forestiero arriva da fuori, dov'è Villa Minozzo, non trova il cartello,
1: sì,
0: e va dritto.
1: Certo, sì, questo non glielo so dire, guarda,
0: va
1: perché,
0: bene. Allora va la bene. Saluto e buona giornata
1: anche a lei.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. Quindi questi pulcini in umido.
0: Sì?
1: I pulcini in umido, abbiamo come la telefonata di poco fa.
0: No, guardi, lei ha sbagliato numero.
1: Anche lei, anche la signora di prima ha detto uguale.
0: Cos'è che deve consegnare?
1: No, no, dovete venire voi a ritirare. Non avevate ordinato quella padellata di pulcini in umido con le olive taggiasche?
0: No, no.
1: Chi le ha ordinate?
0: Ha sbagliato
1: allora
0: il numero.
1: Chi le ha prese?
0: Non so niente. Buongiorno.

pace, sarà l'ultima. Poi rimarrò per strada dentro un bar, senza laurea.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Per te.
1: Sì. Pronto, salve, scusi se la disturbo a quest'ora, mi dispiace, prego.
0: Chi sarai, perché?
2: Non ho capito.
1: No, ho detto scusi se disturbo a quest'ora.
2: Sì, pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, signora.
1: Pronto, salve, prego.
2: No, perché lei ha chiamato e cosa è successo?

0: Ecco, cosa è successo? Dica, cioè, aveva bisogno?
1: No, non bisogna, solo io riporto la mia signora e non è capito niente, io volevo sapere cosa.
0: Ah, ok, ma però mi perdoni, cioè, aveva squillato il telefono?
1: Non so il perché. Sì?
0: Ah, ecco, quindi cosa desidera, cioè, cosa serviva?
1: Niente, da noi niente, non lo so, lei ha sbagliato il numero, non è capito niente.
0: No, no, non ho sbagliato, ho chiamato io, però lei cosa voleva? Ha detto pronto.
1: Io non ne volevo niente.
0: E chi ha detto pronto prima, scusi?
1: Perché la risposta è la mia signora dopo che ho preso la cellulare.
0: Ah, perché ha risposto la signora prima.
1: Sì.
0: Ah, adesso poi ha passato il telefono a lei.
1: Sì, va bene, grazie.
2: Amore, inizia qui.

0: un viaggio senza tempo, sempre io con te.
1: E continuiamo a raccontarvi di Mike Oldfield anche oggi. Siamo con il quarto brano della settimana, 1982, Five Mile Out. Dinamico e stratificato rispetto agli altri, unisce momenti di puro rock progressivo a aperture pop, grazie all'alternanza vocale di Maggie Reilly e lo stesso Mike Oldfield che usa il vocoder. Il testo e la sonorità traggono ispirazione da una spaventosa avventura aerea realmente vissuta da Oldfield, il cui aereo privato incrociò una tempesta violentissima. La tensione del volo si riflette nei cambi di tempo repentini e nell'energia travolgente della chitarra.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì, parla.
1: Scusi, mi perdoni, scusi, no, le volevo chiedere se anche lei sapeva del fatto dell'aereo.
0: Ma chi è che parla?
1: Il Market, abbiamo parlato prima, si è sentito del brano di Oldfield scritto proprio...
0: No, io ero fuori, sono arrivato adesso.
1: Ah, ok, quindi lei non sa se l'ha scritto sul durante l'esperienza o dopo?
0: No, io non so niente.
1: Che quando l'ha scritto quindi sto brano?
0: Cosa mi chiede a me?

0: E quest'oggi il nostro almanacco ci porta a conoscere San Giuseppe da Copertino, il disastro scolastico diventato fenomeno virale. Tutti noi abbiamo quel ricordo scolastico in cui eravamo convinti di essere impreparati all'interrogazione. Ecco, San Giuseppe da Copertino nel 600 ha portato questa ansia a un livello cosmico. Giuseppe a scuola era un vero disastro, non capiva la matematica, balbettava, dimenticava le cose ed era talmente goffo che i professori lo consideravano una causa persa. Quando arrivò il momento dell'esame per diventare sacerdote, successe l'incredibile. Il vescovo aprì il libro sacro a caso, capitò proprio sull'unico versetto che Giuseppe sapeva a memoria, perché era l'unico che era riuscito a studiare in settimane, e lui lo spiegò benissimo. Ai successivi esami, per puro caso, capitò la stessa identica botta di culo, scusate, i professori, convinti che stesse barando, lo promossero lo stesso sbigottito. Insomma, il protettore ufficiale di chiunque sia passato a un esame universitario solo grazie a un miracoloso colpo di fortuna e alla clemenza della commissione è San Giuseppe da Copertino.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, signora?
1: Sì.
0: Pronto, scusi il disturbo. No, gentilmente, quando si dice la fortuna di San Giuseppe?
1: Che cosa vuol dire?
0: No, a scuola, quando uno in classe non ricorda le cose, poi se ne ricorda in particolare solo una, si dice ha avuto la fortuna di San Giuseppe da Copertino. Lei è fortunata come San Giuseppe?
1: No.
0: Quando andava a scuola non si ricorda di San Giuseppe?
1: Io mi ricordo di quello che mi ricordo, tutto non mi ricordo.
0: Sono passati immagino degli anni, ecco. Però comunque però non l'ha mai associato San Giuseppe da Copertino alla scuola, immagino.
1: No.
0: Ho capito. Cosa associava alla scuola, lei, mi perdoni, poi la saluto.
1: Adesso non mi ricordo, guarda, mi fa delle domande che non posso rispondere.
0: Tipo Santa Rita da Cascia, non so, o San Pio da Pietralcina.
1: Ma sì, quando si andava a scuola stavamo lì a ascoltare quelli che ci insegnavano i
0: professori, insomma.
1: Professoresse.
0: Ho capito. Tanti anni fa. Va bene, signora, grazie della sua disponibilità. Le auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie.

0: La musica del Supermarket Show anche oggi ci porta a riscoprire il miglior mercato indipendente italiano. Ultimamente abbiamo stretto questa collaborazione con Raffaele Montanari della PMS Studio, che salutiamo, e ci presenta spesso i suoi ospiti, i suoi artisti. Quest'oggi torna con noi Aisy Casa, che è già stata nella stagione precedente a presentarci il suo singolo. Bentornata al Supermarket.
1: Grazie mille.
0: Ciao, allora oggi torni con un nuovo brano, si chiama Lost Love. Allora, il tuo nuovo brano racconta la parabola di un amore che nasce con entusiasmo ma poi cambia rotta, lasciando però la speranza e la dolcezza di potersi ritrovare in futuro. Da cosa è nata l'esigenza di raccontare questa sfumatura così intima e matura di un sentimento?
1: Io ho preso di nuovo spunto, come anche nell'altra canzone che avevo detto, sempre da una storia che è successa veramente. In particolare questa mia amica, a me molto vicina, è successa questa cosa: si è innamorata di questo ragazzo follemente. Il ragazzo però a una certa, come dice nella canzone, ha deciso che non voleva più stare con lei. Lei si è sentita male. Io mi sentivo molto in colpa per questa cosa, perché comunque non avevo, cioè io sentivo già il presentimento che questo ragazzo avrebbe detto, cioè avrebbe fatto, l'avrebbe lasciata, ecco. E quindi mi sono sentita molto in colpa, ho detto perché non farci una canzone per esprimere quello che ho provato da una parte anche io, cioè dal mio punto di vista. Comunque
0: hai avuto paura eventualmente anche di compromettere questo rapporto di amicizia con la tua amica per causa di questo problema, oppure l'avete, diciamo, col tempo ci siete passati sopra, ecco?
1: Ci siamo passati sopra insieme, perché comunque io l'ho aiutata, sono sempre stata lì per lei, ho cercato in tutti i modi di comunque non farla pensare a questa cosa. Poi dopo anche col ragazzo abbiamo risolto queste cose qua.
0: Beh, l'importante è quello. Allora Aisy, tu hai solo 16 anni, ami lo skate, la pallavolo e ti descrivi come una ragazza solare ma anche molto timida e riservata. Quanto ti aiuta la musica ad aprirti e a mostrare quel lato di te che magari nella vita di tutti i giorni fai più fatica a tirare fuori?
1: Molto, perché cioè, con la musica mi sento molto a mio agio, ok? Io ho sempre amato la musica, già quando ero piccola ascoltavo sempre canzoni, cantavo tutte queste cose qua. Poi dopo, da quando ho iniziato a farlo anche tra virgolette professionalmente, riesco comunque anche a scuola, soprattutto riesco a relazionarmi meglio con gli altri, riesco ad essere più aperta, a parlare più facilmente, a stringere rapporti di amicizia molto più facilmente, perché già dalla mia prima canzone io ho fatto tante altre amicizie oltre che in classe, anche fuori dalla classe, quindi io sono molto contenta di questa cosa.
0: È la terapia, è la magia della musica, la musica aiuta veramente sotto tanti aspetti. Allora Aisy Casa, prima di ascoltare il tuo nuovo singolo Lost in Love, ricordaci allora dove trovarti sul web, quindi tutti i tuoi contatti.
1: Allora, su Spotify sono sempre Aisy Casa, quello, e ho aperto recentemente un account Instagram in cui mi chiamo Aisy Casa Zero. In teoria se cercate anche Ice in scritto in inglese, quindi ICE, dovrebbe uscire la pagina, l'account artista, e basta.
0: Perfetto Aisy, ti ringrazio molto di essere tornata all'interno di Supermarket Show, e ora lancio e ci ascoltiamo con piacere Lost in Love. Grazie per essere stata al Supermarket.
1: Grazie a lei.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la primissima notizia. Milano invade il traffico a bordo di un divano a motore. Un trentenne di Milano è stato sanzionato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso alla guida di un divano letto a tre posti azionato da un motore elettrico. L'uomo ha spiegato agli agenti di aver modificato il mobile per non dover interrompere la pennichella durante la pausa pranzo. Sequestrato il veicolo e multato per mancanza di frecce e cintura di sicurezza. Del divano, quello che hanno fermato a Milano, questo qui che aveva messo il motore nel divano, girava per Milano in divano.
2: Mi scusi, ma con chi sta parlando?
1: No, giornale radio, abbiamo letto la notizia prima.
2: Sì, di una signora di 97 anni che gira col divano in moto.
1: No, non abbiamo dato un'età, per carità di Dio. Praticamente è stato fermato quest'uomo con un divano motore e ovviamente è stato sequestrato tutto in centro a Milano. Girava per Milano in divano.
2: Ho capito, ma state telefonando a una signora di 98 anni, 97 anni.
1: Lì vive una signora di 98 anni, non avevo capito, pensavo lei si riferisse al 98enne che guidava il divano.
2: No, è mia mamma, abita qui, 97 anni. E lei mi telefona dicendo che andava in giro col divano a guidare in centro, ma sta scherzando?
1: C'è stato un qui pro pro, come si chiama?
2: Pri pro. Sta scherzando?
1: Quindi ci siamo sbagliati.
2: Ma mi scusi, ma chi è?
1: Roma, piccione ruba una moneta dalla fontana di Trevi e fugge. Incredibile episodio nel centro della capitale. Un piccione particolarmente addestrato o semplicemente fortunato ha afferrato al volo una moneta da 2 euro lanciata da un turista nella fontana di Trevi prima che toccasse l'acqua. L'uccello si è poi posato sul cornicione di un bar vicino utilizzandola per farsi sganciare un pezzo di cornetto da un cameriere distratto.
3: Piccione?
1: Sì, quello della fontana.
3: Scusi, ma lei crede di parlare con chi?
1: No, non ha capito, cioè lei non ha visto posarsi il piccione sul davanzale?
3: Non ci ho fatto caso, non lo so, dovrei andare sul balcone.
1: No, ma ci mancherebbe, non deve uscire. No, volevo chiederle solo se avesse notato questo piccione con 2 euro nel becco.
3: Ma la verità forse non lo so, stavo facendo il caffè.
1: Ah, amico, mi perdoni.
3: Si figuri, ma scusi, lei chi è?
1: Giornale radio.
3: Come giornale radio?
1: Sì, stiamo leggendo le notizie.
3: Ah, scusi, ma io proprio ho acceso la televisione, ma non le ho sentite.
1: Ma ci mancherebbe. Le auguro un buon proseguimento e buon caffè.
3: Grazie, se posso glielo mando.
1: No, ma magari ci vorrebbe un concettino.
3: Va bene, arrivederci.
1: Napoli scambia il gatto del vicino per un panettone e lo mette in credenza. Mistero risolto a Napoli, dove un'anziana signora ha cercato per 2 giorni il proprio gattino persiano. Il peloso è stato ritrovato sano e salvo, ma molto arrabbiato nella credenza del vicino di casa novantenne. L'uomo, ipovedente, lo aveva scambiato per lo scaldavalle panettone gigante, lo aveva riposto con cura al fresco insieme alle provviste.
3: Guardi che ha sbagliato il numero.
1: No, perché dicevano
3: casa privata.
1: Però dicevano che il vicino avesse preso questo gatto messo nella credenza, ma in realtà l'aveva scambiato per un panettone.
3: Guardi, io non ho tempo da perdere. Buongiorno.
1: Firenze, turista scambia un tombino artistico per un'opera del Rinascimento. Cultura svista a Firenze. Una turista straniera si è bloccata per 3 ore in ginocchio davanti a un tombino della rete fognaria risalente al 1950, scattando centinaia di foto e annotando dettagli stilistici sul taccuino. Un gruppo di passanti si è unito all'ammirazione creandosi una calca prima che un vigile urbano chiarisse la vera funzione del tombino.
4: Ma non so di cosa parla, guardi.
1: Al tombino lì a Firenze.
4: Non so di cosa parla.
1: Le avevano scambiato. Abbiamo letto la notizia adesso.
4: Come?
1: Abbiamo letto ora la notizia al giornale radio.
4: No, ha sbagliato numero.
1: Quindi?
4: Quindi arrivederci.
1: Niente, non ci dice nulla.
4: No.
1: Ho capito. Vabbè, grazie.
4: Sempre.
1: E questa era l'ultima notizia per il nostro GR del giorno. Appuntamento alla prossima.

non riesco a dormire. Le tue scarpe accanto al mio letto, come se dovessi tornare. Pensavo solo qualche minuto, ma non ti sento respirare. La stanza sembra più piccola, oppure sono io. Ho spento quasi tutte le luci.

E si conclude il Supermarket Show anche per quest'oggi, cari amici. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Mi auguro di avervi fatto trascorrere quasi questa oretta in felicità, in spensieratezza, perché è la cosa più importante, anche a fronte del caro carburante. Quindi paghiamo più gasolio, ma ci divertiamo di più. Un saluto da Daniele Dalmuto.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

0: Benvenuti nel nostro appuntamento con la Hit Italia, la classifica dei 20 brani più forti e suonati del momento. Alla conduzione ci sono io, Mauro Malaguti, naturalmente, con la mia insostituibile compagna di viaggio.
1: E un saluto anche da Maria Sciarra. Siete pronti a scoprire insieme a noi quali sono le canzoni che stanno letteralmente dominando le playlist di questa settimana? Non perdiamo altro tempo, mettiamoci comodi e diamo il via alla musica.
0: Iniziamo subito a scaldare i motori della nostra Top 20 con una bellissima nuova entrata. Alla posizione numero 20 fa il suo ingresso un artista che ha fatto la storia del pop italiano, regalando da sempre canzoni da cantare a squarciagola. Parliamo di Max Pezzali, direttamente tra le novità con il suo singolo intitolato Le ali.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Il cuore.
1: Eccoci al numero 19, dove troviamo una coppia musicale davvero esplosiva. C'è una leggerissima flessione per loro. Perdono una sola posizione rispetto alla 18 della settimana scorsa, ma la carica è sempre intatta. Napoli incontra Roma in questo feat pazzesco. Gioielliere d'Achille Lauro con Per noi.

0: c'è un'altra novità assoluta di questa settimana che andiamo a scoprire alla posizione numero 18, una collaborazione raffinatissima che unisce la penna inconfondibile di Federico Zampaglione a una delle voci più eleganti del nostro panorama. Entrano in classifica oggi Tiro Mancino insieme a Simona Molinari con Nuvole.
1: Fammi sapere

Posizione numero 17, abbiamo una splendida nuova entrata. Torna a farci innamorare una delle voci più incredibili, potenti ed inconfondibili della scena italiana. E lo fa con un brano freschissimo. Direttamente tra la novità di questa edizione, ecco a voi Giorgia con Parafulmini.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
5: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
6: Arriviamo alla posizione numero 16, qui troviamo un bel balzo in avanti. Guadagna infatti 3 posizioni rispetto a 7 giorni fa il re indiscusso della trap italiana, che continua a macinare streaming. Dalla 19 sale fino a qui, Sfera e Basta. Tutto da ascoltare con la sua Lontano.
7: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Siamo alla 15. E qui, attenzione, c'è la scivolata più pesante di tutta la classifica. Ben 10 posizioni in meno per il re dell'indie pop italiano, che perde decisamente quota, crollando alla quinta piazza. Ma noi continuiamo a cantarla a tutto volume. Ecco Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.

Saliamo alla 14, un'altra salita per una delle voci più graffianti e amate in Italia. Due passi in avanti per lei questa settimana, che si lascia alle spalle la 16ª piazza. Stiamo parlando della bravissima Noemi, che ci fa sognare con la sua Tu cosa fai questa sera. Stare con

più. Alla 13ª posizione troviamo un dubbello carico e affiatato. Fanno 3 passi indietro rispetto alla scorsa settimana, scendendo dalla numero 10. Ma il pezzo continua a funzionare alla grande. La grinta di Emma incontra alla perfezione le barre di Fabri Fibra. Ascoltiamoci insieme Antidroga.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
6: Siamo appena fuori dalla top 10, ci fermiamo alla numero 12. Qui registriamo un piccolo calo per un vero e proprio pezzo di storia del nostro rock d'autore. Scende di 3 posizioni scivolando dalla numero 9 in Liga Nazionale. Alziamo il volume per Luciano Ligabue e la sua Qualcosa per te.
7: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: te.
1: Ci stiamo avvicinando alla top 10, alla posizione numero 11. Si sale di un gradino. Dalla 12 arriva un super collettivo che ha unito le forze per farci ballare con un sound a dir poco irresistibile. Merche Cremon, Serena Brancale e i The Colors ci portano dritti a Partenope.

Ed entriamo, ve le spiegate, nella top 10 con una grandissima sorpresa, la new entry più alta in assoluto di questa settimana. Un duetto inaspettato che mescola perfettamente la melodia con l'urban. Direttamente alla numero 10 entrano Biagio Antonacci e Saif con Spirituale.

0: risalita, guadagnano ben 4 posizioni dal 13, unendo in un grandissimo abbraccio musicale due città meravigliose e due generazioni a confronto. Un brano che sta conquistando tutti giorno dopo giorno. Alfa e Gigi D'Alessio cantano Genova e Napoli.
1: Una

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
6: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
7: All'ottava posizione c'è una accoppiata tutta al femminile che sprigiona una energia pazzesca. Guadagnano 3 posti e salgono dalla 11 alla 8, 2 tra le artiste più amate del momento. Siete pronti a cantare insieme a loro? Ecco a voi Ariete ed Angelina Mango con Che bella vita.
8: Ma quanto è piccolo.

bella vita. Settima posizione per un brano decisamente intenso. Perde un po' di terreno rispetto a 7 giorni fa, scendendo di 3 gradini dalla 4ª piazza, ma resta solidissimo. È aggrappato alla parte alta della nostra classifica ed ascoltiamo Saif con la sua Parlar d'amore.

0: amore.
1: Ci avviciniamo alle zone altissime della nostra chart. Alla posizione numero 6 troviamo, in salita di 2 gradini, un brano che sta girando fortissimo. Lasciano la numero 8 e si piazzano comodamente qui Julie e Bresh, pronti a farci muovere la testa a tempo. Questa è Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Eccoci in top 5. E qui troviamo due assolute regine del nostro panorama musicale che fanno due preziosissimi passi avanti, salendo dalla numero 7. Una collaborazione tutta al femminile che spacca le casse. Annalisa e Madame ci regalano la loro Amica.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
4: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
7: Alla numero 4 troviamo purtroppo una brutta sorpresa. I campioni in carica, dopo essere stati in vetta, perdono 3 posizioni. Si tratta di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari. Scendono dalla 1, ma il loro ritornello resta comunque fortissimo. Ecco a voi Goya. Cosa sogni?

entriamo nella zona caldissima, sempre potentissimi e carichi di stile. Al numero 3 ci sono Marrakesh e Guè con la loro Casini.

0: vita.
1: Ed eccoci sul podio, medaglia d'argento, è un passo in avanti per un fuoriclasse del pop. Sale dalla 3, confermandosi sempre un maestro nel creare melodie che entrano in testa al primo ascolto. L'unico ed inimitabile Cesare Cremonini, gustiamoci la sua Paparazzi.

0: controlli più.
1: Ed eccoci alla vetta, alla numero uno. Che scalata pazzesca questa settimana. Un balzo felino di ben 5 posizioni dalla numero 6 fino a conquistare la medaglia d'oro di Titalia. Al primo posto c'è Ernia con Dedica.
2: Che nome dai d'un sogno

arrivato fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: E per questa settimana è davvero tutto, grazie per aver condiviso con noi la grande musica della Hit Italia. Un saluto da Mauro Malaguti.
2: E da Maria Sciarra. Restate sintonizzati. Noi torniamo la prossima settimana, puntuali, sempre con le 20 canzoni più forti d'Italia. Ciao e buona musica a tutti.

Atlantide. Ciao, sono Roberta Barabino. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano e si intitola Quinto Grado. Ciao.

sicura di questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è.

probabile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero irraggiungibile,

Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Siamo Silvia in Blues. Il ricordo di un sorriso diventa musica nel nostro nuovo singolo Your Lovely Smile. Buon ascolto!

I pensieri di Zoe sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoe sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto e non ha.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce. E che la macchina è rotta, se no

0: basta il tuo profumo per farmi intrappolare. C'è che la macchina è rotta, c'è che non torno, non torno più, c'è che basta, basta,
1: c'è che basta. Prossimo cantante, un figlio di artista, e come il padre pure lui promette bene. Un brano di Ivan Graziani, dalla voce di Filippo Graziani. Agnese, Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi, Negramaro, Estate, Samuele Berzani, Spacca cuore.

E poi, come spesso accade, ci ritroviamo in compagnia del nostro Lucio Battisti. Io vivrò senza te. Elisa, insieme a Matilda De Angelis, Litorania. Modà ed Emma arriverà.

Quante canzoni sono rimaste? Non pensateci troppo perché ve lo dico io. 3 brani ancora, a Risa potevi fare di più. Tiziano Ferro, Alla mia età. Termina Antonello Venditti, Non so dirti quando.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sa

Qui ad Antenna Web non abbiamo orologi ma solo timer che ci avvisano che il tempo sta per scadere. Mi rimane solo da dirvi grazie per l'ascolto ed il solito invito per il prossimo appuntamento. Non mancate e un saluto a tutti!

Amargorn, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Allora, mi avete mandato molte mail perché state gradendo particolarmente questi racconti dei vecchi giocatori del calcio italiano. Di solito qui ad Amarcord, il calcio che fu, insomma, variamo gli argomenti o perlomeno ci proviamo. Però, insomma, vi piace la descrizione dei giocatori che hanno calcato fino al 2000, italiani e stranieri, compresi anche gli allenatori, i campi italiani. Stiamo andando, scusate, un pochino così di palo in frasca per ciò che riguarda le iniziali del nome. Oggi parliamo della F, quindi continuiamo la lettera dell'ultima puntata di Amarcord che è andata in onda domenica scorsa. Gianluca Falsini, dicevamo, rinverdisce la tradizione dei terzini sinistri che vanno sul fondo per il cross, ha una carriera a zig-zag, senza mai prendere la strada giusta per la consacrazione definitiva, finché non arriva al Verona nell'estate del 1998 e non gli si spalancano le porte delle grandi squadre. Il suo idolo è Roberto Carlos, ma lui lo paragonano a Cabrini. Stessa faccia pulita, stessa corsa un po' ingobbita, stesso piede il sinistro. Pietro Fanna. La leggenda vuole che la sua velocità e le sue improvvise accelerazioni derivino dal fatto che i campi di pallone di Moimacco, il paesino di montagna dove è cresciuto, siano tutti in salita. Tra i 17 e i 19 anni gioca due ottimi campionati di B nell'Atalanta che gli valgono le attenzioni della Juventus. Dal 77 all'82 veste la maglia bianconera vincendo tre scudetti in una formazione che nel tempo passa da Boninsegna e Benetti a Bredi e Marocchino. È un'ala nelle giovanili schierato indifferentemente a destra o a sinistra ed è rapidissimo. Parte in dribbling e va sul fondo per pennellare dei cross al bacio. 24enne, nel pieno della sua maturità, passa al Verona di Bagnoli, dove per tre stagioni è l'anima della squadra. Sullo storico scudetto dell'84-85 c'è la sua firma. All'epoca è la migliore ala del campionato italiano, cioè l'erede di Bruno Conti in azzurro. Un altro grande club lo chiama ed è l'Inter. Il nerazzurro spende gli ultimi litri di benzina sulla fascia destra e così conquista da comprimario lo scudetto dei record, quello dell'88-89 con in panchina il maestro Trapp. Chiude nel Verona, città che l'ha ormai adottato, e quando Prandelli, ex compagno ai tempi della Juve, arriva sulla panchina gialloblu, gli fa da vice. Ottavio Fantoni III. Giunge alla Lazio nel 1930, è un brasiliano, è nato a Belo Horizonte. Giunge alla Lazio nel 1930 dal club Palestra Italia di Belo Horizonte, assieme al fratello maggiore Giovanni. Lui è un mediano sinistro e l'altro una mezzala. Si chiamano in realtà Ottavio e Giulio.

ma i loro nomi vengono subito italianizzati. Guadagna la nazionale e partecipa senza mai giocare se non nel preliminare con la Grecia ai vittoriosi mondiali del 34. Muore poi purtroppo di setticemia nel febbraio del 35 dopo una ferita riportata durante Lazio-Torino. Inutilmente Ferrari IV lo porta in ospedale e lo assiste per 20 giorni. Alla sua memoria la federazione concede la medaglia d'argento al valore atletico che è riservata ai caduti in gara o in allenamento. I decorati nel 1941, pensate, ammontano a 18. Pochi giorni dopo il funerale, i biancocelesti vanno a Livorno, così accompagnati dalle parole di Capitan Attilio. Ci sarà anche Ottavio, e giocheremo in 12. Finiscono invece per battersi in 8 tra infortuni ed espulsioni, ma trascinati dal ricordo del compagno e dal cuore di Ferrari IV, vincono con 2 gol di scarto. Nel 1932, sempre alla Lazio e sempre dalla Palestra Italia, arriva anche il terzo fratello, una mezzala classe 1912. Emiliano Faotto, uruguaiano nato a Montevideo, uruguaiano di origine italiana, è importato come oriundo nel 1931, appena ventunenne. Proviene dal Racing di Montevideo, dove si è messo in mostra nel ruolo di terzino. È alto e robusto, un marcatore arcigno. La sua prima squadra in Italia è il Palermo. Fa 5 campionati, di cui 4 da titolare fisso. Poi atterra alla Lazio per altri 4 tornei fino al 1942, ma deve giocarsi il posto con solidi difensori come Monza e Romagnoli. Poi una parentesi a Napoli nella stagione 40-41, finché poi la guerra non chiude i giochi. Mario Fara. Per la serie che non bastano i piedi buoni, quando esordisce nell'Alessandria del 1962 in Serie B, tutti lo paragonano a Rivera, già gloria locale. Ha palleggio sudamericano e grande visione di gioco, tanto che a 18 anni è titolare e a 19 è acquistato dal Bologna, neocampione d'Italia, che vuole affiancarlo a Bulgarelli per un centrocampo tutta classe fosforo. Ma lui, finita l'età dello sviluppo, comincia ad ingrassare inarrestabilmente. Ben presto pesa quasi 90 kg e sfoggia una pancia da commendatore. Così, dopo 2 insulse stagioni a Bologna con 6 presenze, va prima a Catania e poi a Bari, dove se non altro gioca, correndo pochissimo, ma mettendo sempre il pallone nel posto giusto. Giuseppe Farina, marchigiano. Esordisce nel Chieti e raggiunge la Serie A con la maglia dell'Udinese. Il Torino e la Sampdoria sono i club con i quali gioca di più da terzino, per lo più sinistro. Va meglio in marcatura che in impostazione. Arriva a disputare ben 219 gare di campionato. Da blucerchiato farà la sua unica presenza in nazionale, è schierato contro la Svizzera a causa dell'assenza del grande Cervato e proprio quando è a Genova lo colpisce una tragedia familiare. La moglie muore di parto una domenica durante una partita con il Milan persa a Marassi per 0-2. Avvisato, lui lascia il campo e corre in ospedale. Muore poi, nella fine degli anni 90, nella sua Recanati, dove viveva da solo.
Farinós, spagnolo di Valencia. È il caso del mercato del 2000. Fa le visite mediche con il Milan, ma poi finisce all'Inter per 36 miliardi. E prima addirittura sembrava fatta con il Parma. Centrocampista spagnolo, arriva 22enne in Italia con 4 campionati sulle spalle. A valorizzarlo è Ranieri, alla guida del Valencia nel 96-97. Si afferma definitivamente in campo internazionale poi nella scorsa primavera, quando la squadra, allenata da Cooper, arriva alla finale di Champions League, perduta contro il Real Madrid. È un punto di forza dell'Under 21 iberica. Per un problema muscolare ha dovuto poi saltare i campionati europei. Ricordatevi che il libro è del 2000, e quindi tutti i riferimenti sono appunto riferiti all'anno precedente. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi torniamo qui con Amarcord, il calcio che fu, su Radio Antenna Web.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di Radio Antenna Web, Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Stiamo raccontando le carriere dei grandi giocatori del passato fino al 2000 e stiamo appunto raccontando i giocatori che iniziano con la lettera F. E passiamo a Vittorio Faroppa, che è il portiere del club Piemonte. Pur molto abile nelle respinte di pugno, rimane famoso per una partita in negativo, il 3-4 con cui a Torino la Francia, davanti a 6.000 spettatori del campo di Via Filadelfia, batte l'Italia il 17 marzo del 1912. Tutte e quattro le marcature dei transalpini sono favorite da errori marchiani del numero 1 azzurro, che si è fatto sopraffare da un attacco di panico che quasi lo paralizza e gli impedisce ogni parata. Da allora, negli annali del calcio, quella sfida è ribattezzata il disastro Faroppa. Cesare Augusto Fasanelli, nato a Roma. Nato nella capitale, e dove se no con quel nome da imperatore, è tra i calciatori che concorrono nel 1927 alla nascita della Roma. Gioca nel girone A della divisione nazionale con l'Alba, che poi si chiamerà Audace, una delle squadre che si fondono per formare il nuovo club. Mezzala destra di talento, tenace, rivela subito una certa confidenza con la rete. Fa complessivamente 75 gol in maglia giallorossa, una cinquantina nei sei campionati disputati. Per lo più segna di testa, dato che è ottimo in elevazione. Passa due stagioni al Pisa in Serie C e B e nel 35 va alla Fiorentina e quindi al Genova. In nazionale non trova posto, perché così, racconterà in famiglia il CT Pozzo, non vuole più di un paio di romani e ci sono già Bernardini e Ferrari IV, perché ha timore che si formi un clan. E poi lui ha un bel caratterino come il grande Attilio, di cui è molto amico. Alla Roma fioccano le multe per tenerlo in riga. L'unico azzurro che vestirà nella sua carriera sarà quello della rappresentativa italiana che vince nel 1930 a Darmstadt la medaglia d'oro ai giochi mondiali universitari, battendo in finale proprio i padroni di casa della Germania per 2-1. In campo vanno quattro studenti romanisti, lui, Bonadeo, Bernardini e Chini, due torinisti, Martin Terzo e Valdiriene, un bresciano, Gadaldi, un bolognese, Martelli Terzo, un barese, Costantino, un napoletano, Attila Sallustro, ed un modenese Mazzone. In effetti, il nostro proviene da un ambiente borghese, il padre è un letterato e un poeta, e il fratello un grande avvocato, un altro fratello è medico, radiologo, come diventerà più avanti poi uno dei suoi figli, ma interrompe gli studi per fare il calciatore. Nel 1938 la Roma gli garantisce un rientro nella capitale, magari non da titolare. Allora, svenandosi, riscatta il proprio cartellino per la somma di 15.000 lire, al netto delle percentuali spettanti al giocatore e alle casse federali di presidenza, si legge nella lettera di impegni su una carta intestata del 1893, pensate. Però all'ultimo momento il presidente giallorosso Sacerdoti ci ripensa e così lui emigra a Parma, ma non scende in campo. Il rapporto con la società si deteriora, lui si ritira a casa e le porte del football per Cesare Augusto si chiudono lì. Per
Per vivere farà poi ragioniera ai mercati generali di Testaccio con grandi sacrifici. L'amarezza per il mancato ritorno nella sua Roma gli resterà sempre dentro. Eugenio Fascetti. Prima di diventare uno dei più apprezzati e combattivi allenatori italiani, il popolare genio è una mezzala altrettanto combattiva che spende grinta e talento sul campo a cavallo tra gli anni 50 e 60. È di Viareggio, cresce nel Pisa e dopo qualche anno a Bologna ha la soddisfazione di vestire, sia pure in due sole partite di campionato, la maglia della Juventus. Passa poi al Messina e alla Lazio, che in seguito allenerà a lungo, e poi di nuovo al Messina. Osvaldo Fattori. È un veronese e cresce nell'Audace di San Michele Extra, la squadretta che anni dopo terrà a battesimo un certo Mariolino Corso. È destino che lo preceda all'Inter, ma la via per la Madonnina è accidentata. Prima gioca nel Vicenza, poi nella Sampdoria che l'acquista insieme all'altro biancorosso Bassetto per la valutazione record di 10 milioni di lire, perché l'interessamento interista ha provocato un'asta. A Milano arriva nel 1947 ed è un protagonista mancato del calciomercato anche nell'anno seguente. Dovrebbe andare al Torino in cambio di Valentino Mazzola, ma il destino ha deciso altrimenti. L'affare salta, rimane e più tardi, già 31enne, si toglierà lo sfizio di vincere due scudetti, anche se non sempre da titolare. Gioca poi nel Brescia finché non è 37enne. È un mediano destro elegante, non veloce ma molto bravo nell'impostare la manovra. Ha poche presenze in azzurro e paga come gli altri il disastro ai mondiali brasiliani del 1950. Erminio Favalli. Quando si dice il destino, nella stagione 64-65 nella rosa dell'Inter, che c'entra la doppietta campionato Coppa dei Campioni, ma non gioca neppure un minuto. Due annate dopo è l'ala destra della Juventus che nell'ultima giornata soffia lo scudetto ai nerazzurri, sconfitti a Mantova. Proprio al Mantova la Juve lo cederà poi nel 70. Sono i momenti salienti di una carriera che inizia nella profonda Valpadana, Cremona, e finisce nel sud, a Palermo. Tanti anni in Serie A e qualcuno in B da aletta destra scattante driblomane. La sua vocazione sulla fascia è testimoniata dal numero dei gol, pochissimi per una punta, ma sono molti più numerosi quelli regalati ai compagni. Beh, poi c'è anche Giuseppe Favalli che andremo a vedere nella prossima puntata. Intanto ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti qui ad Amarcord, il calcio che fu. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili a Marcorde, il calcio che fu termina qui, con il racconto di Erminio Favalli e la sua carriera. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che a Marcorde il calcio che fu va in onda in esclusiva su Radio Antenna Web tutti i giovedì e tutte le domeniche alle ore 11:15. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
1: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

0: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: I nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Batteria a terra.
2: AI per evitare di rimanere.

0: oggi salveremo la vostra auto dal gelo.
1: Ovvero come evitare il dramma della batteria morta la mattina presto mentre dovete andare al lavoro.
2: Sono pillole di
0: Sappiamo tutti come funziona. Il primo vero freddo della stagione è il nemico giurato di ogni automobilista.
1: Un classico incubo. Ti svegli la mattina, sei già in ritardo, sali in macchina al gelo, giri la chiave e senti solo quel silenzio tragico o un rontolo soffocato dal cofano.
0: E scatta il panico. Cerchi i cavetti d'emergenza nel bagagliaio, speri che qualche vicino pietoso ti dia una spinta e capisci che la tua giornata è ufficialmente rovinata.
1: Il problema è che le batterie soffrono tantissimo gli sbalzi termici e senza un controllo preventivo ti piantano in asso sempre nel momento peggiore.
0: Ma prima di rimanere a congelare nel parcheggio aspettando il carro attrezzi,
1: l'intelligenza artificiale e la telemetria ti dicono in anticipo quando la batteria sta per cedere.
0: La prima mossa per monitorare la vita utile dell'auto si fa con Drivvo.
1: Registra tutto lo storico delle manutenzioni, chilometri percorsi e l'età esatta dei componenti elettrici.
0: L'applicazione incrocia le temperature stagionali e vi avvisa quando la batteria entra nella finestra di rischio sbalzo termico.
1: Vi dice chiaramente: guarda che questa batteria ha più di 3 anni e con questo freddo rischia di lasciarti a piedi a breve,
0: evitandovi di scoprire il problema quando ormai è troppo tardi.
1: E per chi vuole un controllo medico di precisione assoluta sul voltaggio reale?
0: Ah beh, lì entra in gioco la combinazione con OBD Fusion.
1: Basta inserire un piccolo adattatore Bluetooth nella presa di diagnosi sotto il cruscotto dell'auto.
0: OBD Fusion legge in tempo reale la tensione dell'alternatore e
1: la presa di diagnosi sotto il cruscotto dell'auto.
0: OBD Fusion legge in tempo reale la tensione dell'alternatore e lo
3: studio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti. Conduce Arly Joy.
4: E bentrovati, ciao a tutti a questo nuovo appuntamento di Nuovi Emergenti. Bentornati anche oggi, ci aspettano questi 12 artisti da scoprire con le loro voci, con la loro musica e le storie che hanno scelto di condividere insieme a noi attraverso la loro musica. Dietro ogni canzone c'è quell'idea che qualcuno ha voluto portare avanti, c'è dell'entusiasmo, c'è il lavoro, ci sono i tentativi e anche possono esserci dei dubbi, insomma, perché quando teniamo davvero a qualcosa, prima o poi ci chiediamo dove ci stia portando e quanto siamo disposti a metterci in gioco. Ed è proprio da qui che partiremo oggi, con 3 argomenti nei quali possono riconoscersi gli artisti, ma anche tutti voi che ci state ascoltando. Quindi partiremo da: come capire se ciò che amiamo è davvero la cosa giusta per noi? Può essere una persona, una passione, un lavoro o un sogno. Vedremo quali domande possono aiutarci a capire se quello che scegliamo ci rappresenta ancora e ci fa stare bene. Poi parleremo di come conoscere meglio di noi stessi, credere in quello che facciamo e dare il 100%, perché a volte abbiamo voglia di provarci, ma ci frenano la paura del giudizio, i dubbi sulle nostre capacità o la pretesa di essere sempre perfetti. E infine ci divertiremo con lo zodiaco. Oggi la nostra classifica sarà dedicata ai 5 segni che, quando credono in qualcosa, danno il 100%. Vedremo chi parte senza esitare, chi cura ogni dettaglio e chi continua a costruire il proprio sogno un passo alla volta. E adesso direi di iniziare da Nike con la sua canzone dal titolo Spara. E poi c'è Falco DJ che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Respira. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
3: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: E ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e siamo arrivati alla domanda: come capire se ciò che amiamo è davvero la cosa giusta per noi? Può essere una persona, un lavoro, una passione o un sogno che inseguiamo da anni? Questa domanda può riguardare chiunque ci stia ascoltando e andiamo subito a scoprire alcuni punti interessanti. 1. Ci permette di essere noi stessi? Questa è la domanda importante. Quando amiamo qualcuno o qualcosa è naturale cercare un punto d'incontro, ma quanto dobbiamo cambiare per sentirci accettati? In una relazione può significare nascondere ciò che pensiamo. Per un artista cantare o scrivere soltanto quello che gli altri si aspettano. Crescere va bene, ma è importante continuare a riconoscersi nelle proprie scelte. 2. Abbiamo ciò che c'è oppure ciò che speriamo diventi? A volte ci leghiamo più a una possibilità che alla realtà. Una persona che finalmente ci capirà, un lavoro che prima o poi ci renderà felici, il successo che sistemerà tutto. Insomma, per un artista può essere utile chiedersi, oltre al risultato, che sogno mi piace ancora creare, provare e fare musica. Il futuro conta, ma conta anche come viviamo il presente. 3. La fatica lascia spazio anche alla soddisfazione. Nessuna relazione e nessun sogno sono belli ogni giorno. Ci sono difficoltà, delusioni, momenti di stanchezza. Diciamolo, cioè un artista può ricevere un rifiuto e continuare ad amare profondamente quello che fa. Osserviamo però cosa succede nel tempo. Oltre alla fatica, ci sono ancora momenti in cui sentiamo che ne vale la pena? 4. Continuiamo per desiderio o per paura? Possiamo restare in una situazione perché la scegliamo ancora oppure perché abbiamo paura di ricominciare. Cioè, succede anche con i progetti. Per esempio, quando si dice ho dedicato troppi anni a questa strada per cambiare adesso. Ma il tempo investito non ci obbliga a scegliere sempre allo stesso modo. Anche nella musica cambiare direzione può essere un modo per ritrovare ciò che amiamo. 5. C'è spazio anche per prenderci cura di noi? Quando teniamo molto a qualcosa possiamo finire per dedicarle tutto, ma contano ancora il riposo, gli affetti e i nostri limiti. Per un artista fermarsi un momento o dire no a un'opportunità non significa crederci meno. Un percorso che sentiamo nostro dovrebbe permetterci di coltivare il sogno senza trascurare continuamente la persona che lo sta inseguendo. Insomma, non serve avere subito tutte le risposte, possiamo partire da una domanda: nel modo in cui sto vivendo questo amore, questa passione o questo sogno, riesco ancora a riconoscermi? E adesso ci ascoltiamo Aren e la sua canzone Ancora ti perdo. E poi c'è Vari rischi che ci fa ascoltare Solo cazzate qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy. E cosa ci aiuta a capire noi stessi, credere in quello che facciamo e dare il 100%? A volte appunto ci impegniamo tanto ma facciamo fatica a capire cosa vogliamo davvero o cosa ci trattiene. Andiamo a scoprire con sincerità cosa ci può aiutare per dare il meglio. Andiamo a scoprire alcuni punti. 1. Perché lo sto facendo? Questa è la domanda. Vogliamo qualcosa perché ci appartiene oppure perché ci farebbe sentire apprezzati? Per un artista può significare chiedersi cosa lo spinge a cantare anche quando nessuno lo sta ascoltando. Quindi riconoscere la propria motivazione aiuta a capire dove investire le energie. 2. Quando mi sento davvero me stesso? Quando pensiamo a un momento in cui ci siamo sentiti coinvolti, liberi, ma proprio liberi di esprimerci senza dover dimostrare qualcosa. Può essere una conversazione, un'attività o una prova in sala. Quei momenti possono farci riconoscere ciò che ci interessa e le qualità che tendiamo a sottovalutare. 3. Che cosa mi sta frenando concretamente? Dire non sono capace è un giudizio molto ampio. Capire mi manca preparazione, oppure ho paura di espormi.

successivo. E 4. Che cosa posso fare oggi con ciò che ho? Questa è la domanda importante. La fiducia può crescere anche attraverso piccoli impegni mantenuti. Quindi preparare una canzone, finire un lavoro, affrontare una conversazione rimandata. Ogni azione ci permette di vedere cosa sappiamo fare e cosa possiamo migliorare. E 5. Sto chiedendo il massimo a me stesso o sto pretendendo la perfezione? Dare il 100% significa mettere attenzione, quindi preparazione e sincerità in quello che facciamo. Diciamolo, il risultato può comunque essere imperfetto, cioè un artista può dare tutto.

tutto in un'esibizione e avere anche qualcosa da imparare. Le due cose possono convivere. Per credere di più in noi stessi può aiutarci a osservare come agiamo, ciò che scegliamo è tutto, insomma. E adesso ci ascoltiamo Mauresio con la sua canzone dal titolo Fame di me. E poi c'è Luzza che ci fa ascoltare Dritto al cuore, qui su Nuovi Emergenti.

che ancora ti amo, soltanto ancora un po'. Tu che espressione faresti se ho detto, se io ti sfiorassi ancora una volta, soltanto una, sentiresti un brivido forte oppure fingeresti che il tuo cuore non batte più per me? Vorrei parlarti di amore, vorrei ricordare insieme quanto ti arrabbiavi per un semplice

0: Bentornati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Ed eccoci qua! Oggi abbiamo parlato di due cose che alla fine sono molto più collegate di quanto sembrino. Prima ci siamo chiesti come capire se ciò che amiamo è davvero la cosa giusta per noi. E non parliamo soltanto d'amore. Può essere un lavoro, una passione, un progetto, oppure quel sogno che continuiamo a inseguire da anni. Forse il punto non è chiederci continuamente se abbiamo fatto la scelta perfetta, perché probabilmente la scelta perfetta non esiste. Possiamo però capire se quella strada ci somiglia ancora, se ci dà qualcosa oltre alla fatica e soprattutto se siamo noi a volerla percorrere. E da qui siamo arrivati al secondo argomento: conoscere meglio noi stessi e riuscire a dare davvero il 100%, perché qualche volta siamo bravissimi a dirci tutto quello che non sappiamo fare e molto meno bravi a riconoscere quello che invece stiamo già facendo bene. Magari aspettiamo anche il momento in cui saremo completamente sicuri di noi stessi. Insomma, il momento giusto non c'è e bisogna decidere di fare le cose nel momento veramente, cioè il momento stesso. A volte la sicurezza arriva proprio mentre facciamo le cose. E adesso vi ricordo, ragazzi, che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3. E adesso ci ascoltiamo Nalixa con la sua canzone dal titolo Colori in me. E poi c'è Daziel che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Pagine Aperte. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
0: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: E ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Arly Joy e siamo ai 5 segni zodiacali che quando credono in qualcosa danno il 100%. C'è chi parte con entusiasmo e chi ci pensa a lungo, ma quando trova qualcosa in cui credere tira fuori una determinazione sorprendente. E allora, giochiamo con lo zodiaco. Ecco una classifica inventata dei 5 segni che si buttano con più convinzione nei propri sogni. Al quinto posto troviamo il Toro. Prima di partire vuole capire se ne vale davvero la pena, ma quando sceglie una strada prende il suo ritmo e continua. Anche nella musica è quello che prova lo stesso passaggio finché finalmente gli viene come voleva. E al quarto posto troviamo l'Ariete, che può avere mille dubbi, ma a un certo punto decide che deve provarci. Trova fiducia facendo il primo passo, si propone, sale sul palco, mette in gioco un'idea. Per lui aspettare di sentirsi completamente pronto rischia di diventare un'attesa infinita. E al terzo posto troviamo la Vergine, che si osserva, riflette e cerca di capire dove può migliorare. Quando tiene a qualcosa ci lavora con attenzione, prepara, corregge, riprova. La sua sfida? Riconoscere anche ciò che ha fatto bene, invece di sentire sempre e soltanto la nota da sistemare. E al secondo posto troviamo il Leone, che quando sente che un sogno lo rappresenta vuole esprimerlo con tutto se stesso. In una relazione, in un progetto sul palco, mette presenza e cuore. Dà praticamente il meglio quando riesce a credere nel proprio valore anche prima che arrivi l'applauso. E the winner is, al primo posto, troviamo il Capricorno. Per lui credere in qualcosa significa dedicarle tempo e impegno, anche nei giorni in cui l'entusiasmo cala. Il sogno diventa una serie di passi concreti, studiare, prepararsi, riprovare. Deve però ricordarsi che anche una pausa può far parte del percorso. E voi, vi riconoscerete? Vi conoscete in ciò, qualunque sia il vostro segno? Dare il 100% comincia dal trovare qualcosa che sentite davvero vostro. E adesso ci ascoltiamo Orfeo con la sua canzone dal titolo Ma quanto sto bene. E poi c'è Eliza che ci fa ascoltare Nella spiaggia destra, qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Il mio amore va su, non ci penso più.

0: Ed eccoci qua, e anche per oggi siamo arrivati quasi quasi alla fine di questo appuntamento di Nuovi Emergenti. Abbiamo ascoltato 12 artisti e tra una voce e l'altra ci siamo fatti anche qualche domanda su di noi, come sempre nei miei appuntamenti. Io sono Arly Joy e oggi abbiamo cercato di capire come riconoscere se una persona, una passione o un lavoro oppure un sogno rappresentano ancora ciò che vogliamo davvero. Poi abbiamo parlato di quanto sia importante conoscerci, capire cosa ci frena e imparare a dare il 100% senza pretendere da noi stessi la perfezione. E naturalmente abbiamo giocato anche con il nostro zodiaco, sorprendendoci e appunto scoprendo i 5 segni che secondo la nostra classifica, quando credono davvero in qualcosa, ci mettono tutto quello che hanno. Ma segno zodiacale a parte, forse la cosa più importante è proprio questa: trovare qualcosa che sentiamo nostro e avere il coraggio di provarci, anche quando non abbiamo ancora tutte le certezze. E io sono Arly Joy e vi ringrazio per essere stati ancora una volta insieme a me e soprattutto per aver dato spazio alla musica e agli artisti emergenti. Continuate ad ascoltare, a scoprire e a dare una possibilità alle nuove voci. Noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento di Nuovi Emergenti. Ci salutiamo con Caspio e la sua canzone dal titolo Ti manca l'aria. E poi c'è Marco Falco con la sua canzone che si chiama Libertas. Un abbraccio grandissimo e tanta buona musica a tutti. Darly Joy.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

C'è buon senso, senza progetto, senza difetto. Libero cielo da questa stanza, che di polvere qua ce n'è abbastanza. E tutto in equilibrio in bilico. Voglio sapere adesso come mai, voglio sapere adesso come stai. Non c'è vita se non sai sognare, non hai occhi se non sai guardare. Non c'è mare se non sai nuotare, non c'è arcobaleno se non sai colorare. Non c'è emozione se non sai amare, non c'è strada se non sai

indignazione. Dimmi adesso con chi stai e dimmi adesso da che parte stai. E spengo ancora la televisione, alzo il volume di questa canzone.

Non c'è vita se non sai sognare, non hai occhi se non sai guardare, non c'è mare se non sai nuotare, non c'è arcobaleno se non sai colorare, non c'è emozione se non sai amare, non c'è strada se non sai.

0: Non c'è vita se non sai sognare, non hai occhi se non sai guardare, non c'è mare se non sai nuotare, non c'è arcobaleno se non sai colorare, non c'è emozione se non sai amare.
1: Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

Ciao, sono Manuel Burroni. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Quello che state per ascoltare è Soli, una canzone che parla del tempo, delle distanze e di come le persone e i sentimenti possono cambiare. Buon ascolto.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Davide Monacelli e sono davvero felice di condividere con voi il mio nuovo singolo New Moon. Spero che questa musica possa farvi sentire un po' più vicini sotto lo stesso cielo. Questa è New Moon, un augurio aperto a tutti voi. Buon ascolto su Radio Antenna Web.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo, The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

0: Io vado al bar.
1: Ma dove?
2: Al bar all'angolo.
3: Bentrovati al bar all'angolo, qui c'è sempre Davide, dietro al bancone a darvi noia. Oggi però prendete una sedia, ordinate il solito e mettetevi comodi, perché parliamo di convivenze difficili e di un segreto che la scienza ha finalmente svelato. Avete presente la faida millenaria tra amanti dei cani e amanti dei gatti? E oggi siamo qui pronti a rovinarvi i pranzi di famiglia con un po' di sana genetica. Chi è davvero il nostro parente più stretto in salotto? Tra un attimo vi sveliamo una verità che vi lascerà di stucco. Partiamo!

Primo giro offerto da noi qui al Bar all'Angolo, Medusa e Khalid con Weekend. Stiamo parlando di faida tra cani e gatti, o meglio tra persone che amano i cani e persone che amano i gatti. Dunque, il cane l'abbiamo scelto noi, l'abbiamo allevato, l'abbiamo plasmato, l'abbiamo addestrato razza dopo razza come un progetto scolastico infinito. Ecco, il gatto invece no, il gatto si è addomesticato da solo, senza contratto, senza un colloquio e senza neanche referenza. Migliaia di anni fa cosa ha fatto? Ha visto i primi granai pieni di topi e ha pensato: ma è un bel posto questo, quasi quasi mi fermo qui. Lui si è seduto al tavolo e non se n'è più andato, come un po' come quel parente che arriva per il weekend e alla fine se ne sta 3 mesi. Nessuna selezione forzata quindi sul gatto, nessun incrocio guidato per generazioni, ma è rimasto identico a se stesso e infatti il suo DNA ci somiglia molto di più di quello del cane. Il gatto non si è adattato a noi, ha adattato noi a lui e probabilmente, sinceramente, gli è andata anche bene. Arrivano i pinguini!

I Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. e prima i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Stiamo parlando di cani e gatti qua al bar all'angolo e parliamo del cane perché insomma l'abbiamo voluto noi così com'è e come al solito abbiamo esagerato. Da un solo antenato comune in poche migliaia di anni di selezione abbiamo tirato fuori ben 400 razze diverse. Un Chihuahua e un Alano sono tecnicamente la stessa specie. Ora questa cosa provate a dirla ad alta voce al parco e vedete chi vi crede. Ecco, volevamo un cane da guardia e ha detto sì, abbiamo voluto un cane da grembo e ha detto sì, e abbiamo voluto anche un cane che stesse bene nelle foto di Natale e ha detto sì anche a quello, con un po' con l'aria da vittima designata. Ecco, il gatto invece è rimasto sostanzialmente un gatto selvatico con un tappeto morbido sotto le zampe. Il cane si è lasciato rimodellare capriccio dopo capriccio ed è la prova migliore di quanto lontano si possa spingere chi continua, nonostante tutto, a fidarsi di noi.

Il ritmo vuela sempre di Soleira e prima Benson Boone con Beautiful Things. Sono passati anche loro qui al Bar all'Angolo a trovarci. Stiamo parlando di cani e gatti. Oggi parliamo un po' in modo scientifico, perché la scienza dice che perché il gatto ci somiglia così tanto, non basta guardare i geni uno per uno, appunto, ma bisogna guardare come sono ordinati sui cromosomi. E lì il gatto stacca il cane praticamente del doppio. La sua struttura cromosomica è rimasta quasi congelata per milioni di anni addirittura. Il gatto è arrivato fino a qui con la valigia intatta, etichetta del volo originale ancora attaccata. Il cane invece ha cambiato bagaglio decine di volte lungo il viaggio evolutivo, ecco, diciamo così. Ha perso dei pezzi, ne ha aggiunti altri, ha rimescolato tutto più e più volte. Tradotto, per chi è arrivato tardi al bar, il gatto è il vinile originale mai toccato, il cane invece è il remix rifatto ogni 5 anni, ma che in pista funziona appunto benissimo, ecco, lo stesso. E c'è un'altra cosa, uno studio recente che ha guardato centinaia di tumori nei gatti, e qua parliamo di medicina, nei gatti domestici, e ha trovato somiglianze impressionanti con alcuni dei tumori umani che appunto noi umani abbiamo. E il tumore al sangue, il tumore al sistema nervoso. Il dato che impressiona è che il gene TP53 è mutato in circa un terzo dei tumori umani studiati, nei gatti risulta mutato quasi nella stessa identica percentuale. Non significa questo che il gatto sia un essere umano peloso, ma quasi, per fortuna sua. Significa che studiarlo aiuta davvero a capire meglio noi, ecco, noi esseri umani. Quindi il gatto non è solo un tiranno domestico con abbonamento gratuito al divano, via. È diventato, senza saperlo e probabilmente senza volerlo, un piccolo alleato della ricerca medica, ecco, un contributo che, conoscendolo, insomma, dirà: ma che noia. Arriva Rose Villain.

Roseville and Gue come un tuono e James Hype con Serotonin ci portano a visitare uno dei nostri tavoli più belli, tavoli che abbiamo qui al Bar all'Angolo. Vi ricordo fra l'altro il nostro profilo Instagram albarallangolo.radio, partecipate anche ai nostri contest e adesso ve ne facciamo fare uno, e perché la prossima settimana potreste essere voi direttamente a lanciare la canzone qui al Bar all'Angolo. Ci colleghiamo e andiamo al tavolo del K-pop proprio ora e ci colleghiamo direttamente con Seoul, dove gli Stray Kids hanno letteralmente ridefinito i confini del pop coreano a colpi di bassi, energia e coreografie che sfidano la gravità. Se cercate qualcosa che vi dia la carica definitiva per e siete nel posto giusto, scaldate i motori e lasciatevi trascinare dal ritmo di questo pezzo. Dedicata a tutta la K-pop farm, questi sono gli Stray Kids con Backdoor.

0: wanna come in?
1: Un pezzo del 2020, questo degli Stray Kids, Backdoor appunto. Vi ricordo ancora il nostro profilo Instagram albaralangolo.radio e partecipate al contest del K-pop e, come ho detto, potreste essere voi a lanciare e a decidere la canzone della prossima settimana qui al tavolo K-pop Albaralangolo. Questa sonorità del futuro, andiamo adesso a qualche anno indietro e Albaralangolo si sale sulla macchina del tempo, destinazione 1980, quando due ragazzi di Liverpool che invece di usare le chitarre decidono di fare la storia con i sintetizzatori. Il pezzo ha un ritmo pazzesco, ma super allegro, ma tanto che per anni ci abbiamo anche ballato tutti quanti, ma il testo appunto parla di tutt'altro, a partire dal titolo, ecco. Allacciate le cinture perché Enola Gay non è una dedica romantica, ma il nome del bombardiere che sganciò la bomba atomica su Hiroshima. È un contrasto pazzesco tra una musica killer da pista da ballo e un tema decisamente profondo. Ma la vera perla pop è che gli Orchestral Manoeuvres in the Dark lo registrarono usando persino una drum machine giocattolo. Questi sono gli OMD con Enola Gay qui al Bar all'Angolo.

Un pezzo del 1980, ma che ancora ha sonorità, addirittura che sembrano ancora che provengano ancora oggi dal futuro. Gli OMD con Enola Gay. Noi ci fermiamo qualche secondo, voi non andate via perché arriviamo con la seconda parte.

0: Io vado al bar.
1: Io vado al bar, ma dove?
2: Al bar all'angolo!
3: Sono sempre Davide qui al bar all'angolo e stiamo parlando oggi di cani e gatti. E, insomma, non diteglielo, però il gatto effettivamente potrebbe anche sentirsi superiore a noi a umani o addirittura ai cani, perché la vicinanza genetica ha proprio quella vicinanza genetica con noi che serve alla scienza. Ora, gatti e umani condividono malattie veramente in modo inquietante. Pensate che il virus dell'immunodeficienza felina è il cugino stretto dell'HIV umano e ci sono leucemie che si somigliano veramente da fare impressione. Quindi la prossima volta che il gatto vi guarda con l'aria dal "ehi tu, non mi interessi", pensate che un suo simile in qualche laboratorio sta aiutando la medicina umana, un contributo che considero comunque anche dovuto. E ci ascoltiamo Mark Cremont qui con Serena Brancale, The Colors, con Partenope.

Mark e Cremont con Serena Brancale e The Colors, la loro Partenope qui al bar all'angolo. Stiamo parlando del gatto, ma insomma non è che stiamo elogiando solo il gatto, perché sì, il gatto ci aiuta scientificamente, aiuta noi umani, però insomma il cane si merita davvero anche lui degli elogi, fondamentalmente per la sua amicizia, ecco, con noi, perché proprio la sua amicizia comincia addirittura circa 100.000 anni fa, dico 100.000 e non l'altro ieri, prima ancora dell'agricoltura, prima dei villaggi, prima praticamente di tutto quello che oggi chiamiamo civiltà. Il cane era già lì, era seduto vicino al fuoco ad aspettare gli avanzi con pazienza infinita. Il gatto è arrivato dopo, quando i granai si sono riempiti di topi golosi, e diciamo che si è presentato quando ha visto che gli conveniva, ecco, con lo stile proprio di chi arriva sempre tardi alle feste e se ne va per ultimo. Quindi sì, il gatto vince sul DNA, ma il cane vince nettamente sull'anzianità di servizio. È il collega storico dell'ufficio, quello che c'era già prima di chiunque altro, insomma, nell'ufficio. Ancora oggi vi guarda come se foste voi il capo.

Yoneka con Miss Millennial e prima ancora una bellissima novità, Vita da Suore con Joe Squillo e la loro figli di Maria, molto molto simpatica. Qui al Bar all'Angolo ci stiamo avvicinando a un altro tavolo, quello del Cine Music, dove la musica si siede e racconta storie, canzoni che hanno reso grandi film e pellicole che hanno reso indimenticabili melodie. Seguiteci su Instagram al Bar all'Angolo.radio e partecipate al contest, perché potreste essere qui al Bar all'Angolo scegliendo la canzone che vi piace di più, potreste essere qui proprio a lanciare il vostro brano preferito. Parliamo ora adesso di Rock of Ages, perché nel 2012 esce appunto questo film che ha per protagonisti Diego Boneta, Julianne Hough, affiancati da un cast che comprende Russell Brand, Tom Cruise, Catherine Zeta-Jones, Alec Baldwin, Paul Giamatti, Malin Ackerman e Mary J. Blige. C'è un momento preciso alla fine del film in cui tutto il caos, i capelli cotonati e i sogni selvaggi degli anni 80 convergono in un unico gigantesco boato. Sul palco del Dodger Stadium, Sherry, Drew, Stacey Jacks e tutto il cast si uniscono per ricordarci una cosa fondamentale, che non importa quante volte Hollywood o la vita ti mettano al tappeto, la musica è l'unica cosa che ti tiene in piedi. Non potevano scegliere un finale migliore di questo, un inno generazionale per tutti i ragazzi di città e per quelli nati e cresciuti a South Detroit. Dal finale di Rock of Ages, questi sono i The Journey con Don't Stop Believin'.

direttamente da Rock of Ages, questo grandissimo film, questo musical con tanti tantissimi bravissimi attori. E insomma, siamo arrivati quasi alla finale e parliamo di un paradosso della giornata, quello che vi porterete a casa oggi. Insomma, il cane ci somiglia moltissimo nel comportamento, nell'entusiasmo, nella dipendenza affettiva, nel bisogno assoluto di stare vicino a noi. Il gatto invece ci somiglia di più nel DNA, nella struttura profonda che ci portiamo dentro senza vederla. Quindi, insomma, chi vince? Beh, dipende questo da cosa cercate. Un rapporto che vi somigli nei sentimenti, insomma, scegliete il cane. Se invece volete un parente genetico più stretto, anche se vi tratta con sufficienza assoluta, beh, scegliete poi il gatto. La buona notizia è che qui al bar all'angolo è che non dovete scegliere. C'è un tavolo per chi ama essere inseguito, un tavolo per chi ama essere tollerato, ma nessuno vi giudica.

Skillet con The Resistance qui al bar all'angolo. E ragazzi, è ora di tirare su le sedie, di spostare i tavoli e fare spazio, perché è arrivata l'ora del nostro soft clubbing proprio qua al bar all'angolo. Ben due leggende Eurodance, rigorosamente anni 90, perché qui al bar all'angolo una non ci basta. Seguiteci su Instagram, su albarallangolo.radio, partecipate all'ennesimo contest e diteci qual è la vostra canzone Eurodance che preferite, perché potreste essere qui al bar all'angolo appunto a lanciarla. Facciamo un salto indietro nel tempo oggi, quando bastavano le prime note di una fisarmonica sintetica per far saltare un intero festival estivo. Correva l'anno 1996 e loro ci facevano cantare rigorosamente a squarciagola, anche senza sapere lo spagnolo. Parliamo dei Paradiso e della loro intramontabile Bailando. Ma prima tenetevi forte, perché subito dopo restiamo in pista con la biondissima Kim Lucas, che nel 1999 con All I Really Want, complice anche un remix degli AFL 65, ha scalato le classifiche di mezzo mondo. Pensate che prima di farci saltare in discoteca, Kim recitava Shakespeare nei teatri di Londra, e che, a differenza di molti altri progetti dell'epoca, i testi delle sue canzoni se li scriveva appunto da sola. Oggi è nel nostro soft clubbing, ma prima ci godiamo i Paradiso con Bailando.

Se siete sudati e avete il fiatone, non vi preoccupate, è normale qua al soft clubbing del bar all'angolo. Non vi preoccupate per i tavoli e per le sedie, perché mettiamo a posto tutto noi. Avviciniamoci al bancone, avvicinatevi al bancone e tiriamo le somme di questa giornata, insomma un po' folle. Diciamo che il cane ci ama di più, ci segue ovunque, ci aspetta da ben 100.000 anni alla porta e senza fare domande. Il gatto invece ci somiglia di più nel DNA, nella struttura che condividiamo da mammiferi con lo stesso identico passato, ma in fondo non è una gara, o forse sì, ma finisce comunque in pareggio perfetto. Uno vince sul cuore, l'altro vince sul codice genetico. Ecco, onestamente credo che a nessuno dei due importi granché di aver vinto. La morale però, come sempre qui al bar all'angolo, è semplice: che siate più amanti dei gatti o più amanti dei cani, il tavolo per voi c'è comunque, il caffè anche. L'importante è non abbandonarli in giro. E questa, ci tengo a precisarlo, è molto molto importante: teniamoci e vogliamo bene ai nostri pelosi. Spero che da oggi, ecco, voi li accarezziate anche in modo diverso da come lo abbiate fatto fino ad ora. Noi arriviamo subito con la nostra perla.

0: This is my song called Shut.
1: E anche per oggi
2: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Bentornati a DJ Heroes, selezione a cura di Paolo Mino. Un set di un interprete è molto ma molto famoso, quindi ci è piaciuto vincere facile. E tutti conoscono Paul Kalkbrenner, classe 1977, è nato in Germania, in particolare a Lipsia, poi è cresciuto a Berlino e diciamo così nel film Berlin Calling, che ha vinto anche numerosi premi a livello internazionale, lui ha proposto insomma la sua biografia e la sua vita fatta di momenti anche bui legati alla dipendenza da sostanze così stupefacenti. Questo film è ben descritta la sua evoluzione e la sua maturazione anche come musicista, che l'ha portato oggi a essere uno dei disc jockey produttori più accreditati. Insomma, il suo stile è praticamente inconfondibile. Ho scelto per voi un set del 2019 che vi propongo per non nella sua versione integrale, così effettuato al Festival Sound e largo alla musica. Paolo Binda vi saluta e vi dà appuntamento come di consueto alla prossima settimana con ulteriori DJ set da tutto il mondo.
3: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Avete ascoltato DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo.
1: Until the wind. Semplicemente. La tua radio. Semplicemente. La tua radio.

Roberto Tropea, Ridiamo alla vita, interpretato da Roberto Tropea insieme alla vocal coach Giulia Ion. Il brano prende forma con un dialogo naturale tra due voci che si alternano lungo il racconto.

Una canzone così è nata dal cuore in pochi istanti, ma è nata soprattutto dall'immaginazione, dopo aver perso la persona che l'artista amava, dall'idea di un incontro inaspettato con lei, un incontro che mai avrebbe giurato potesse accadere. Il detto, se la persona che ami vuole andare via, lasciala andare, se torna sarà per sempre, si è rivelato assolutamente falso, anche se nella sua immaginazione gli piaceva credere il contrario, sperando di vederla comparire all'improvviso da un giorno all'altro. Tiziano Bach, Baccarani.

tempo. Vattene via, il nuovo singolo dei The Closer, un brano rock moderno dal sound energico e immediato. Chitarre incisive, ritmi dinamici e un ritornello diretto accompagnano un testo che racconta il conflitto emotivo di una relazione che sembrava conclusa ma che torna improvvisamente a riaprire vecchie ferite. Con Vattene via i The Closer trasformano rabbia, consapevolezza e desiderio di distacco in una canzone intensa e coinvolgente.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

ed è uscito il 18 di settembre su tutte le piattaforme Fly Away, il terzo album del cantautore di origini bolognesi Stefano Bertozzi, diretto da Francis Gorini. Stefano Bertozzi è un viaggiatore, con la sua musica guarda le cose della vita da prospettive diverse, lasciando che luoghi e emozioni con le loro storie siano protagonisti.

Galassie di scuse di Sara Pieressa. Il brano descrive il passaggio dal dolore dell'inganno alla forza della liberazione. Nonostante il senso di vuoto e le ferite rimaste, emerge la ferma volontà di spezzare ogni legame e riprendere in mano il proprio futuro.

Errori, esperienze, gioie e dolori, un saliscendi di emozioni e delusioni che finiscono prima o poi ad una severa resa dei conti con noi stessi. E i conti sono immancabilmente da pagare in prima persona. E allora non ci resta che vivere nella maniera più autentica, facendo quello che ci dice la nostra pancia, la nostra testa, la nostra sensibilità, per cercare di non avere mai rimpianti, anche negli sbagli, perché la vita è una sola. Tornane Arco, abbiamo una vita sola.

I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, voce e chitarra, Danilo Di Lorenzo, tastiere e cori, Tony Corizzi al basso e Christian Fusi, batterie e percussioni, racconta la vita reale, le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Ad On Air con il loro singolo Brutte Abitudini.

Luciano D'Abruzzo, Porto, Venere al mare. Il brano costruisce un immaginario estivo fatto di piccoli dettagli, fotografie quotidiane che diventano immagini generazionali e restituiscono un modo di guardare il mondo leggero ma preciso, capace di trasformare una semplice gita fuori porta in un racconto emotivo.

0: molto venere.
1: Meteoropatico di Luca Lars, un brano estivo, fresco, che parla delle ferie separate di una coppia, mentre lei è già in ferie, lui è ancora a lavorare.

Il nuovo singolo della cantautrice Elle con Uomo. Uomo è il nuovo singolo di Elle, una delle tappe centrali del percorso narrativo di I tempi delle bestie, il nuovo album della cantautrice bolognese. Se i brani successivi attraversano dubbi, allontanamenti, rancore e perdita, qui tutto appartiene ancora alla fase più luminosa del racconto, quella in cui l'amore appare come una forza capace di espandere la vita e cambiare la percezione delle cose. Solo per te.

Michele Coletta con il singolo Boom, canzone che racconta quell'istante preciso in cui una presenza riesce ad interrompere la normalità delle giornate. Uno sguardo, una sensazione difficile da spiegare, un battito che accelera e da quel momento tutto sembra assumere un significato diverso e anche le piccole cose acquistano una luce nuova.

0: amici.
1: E si conclude questa seconda puntata della settimana di On Air. Voglio ricordarvi che per riascoltare i nostri podcast basta collegarsi su TuneIn, Amazon Music e su Audible. Cercate On Air o cercate Daniele Dalmuto, poi su Supermarket Show invece le interviste di Supermarket potrete trovare una sezione dedicata su Spotify. Appuntamento alla prossima ed un abbraccio. Ciao!
2: Boom boom!
3: Voci libere, suoni puri, questa è la musica che resta. Il viaggio per oggi finisce.

State per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano con Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e bentornati a questa nuova puntata del Giardino del Mago. Iniziamo il programma di oggi parlando dei Mindflower. Il gruppo si forma nel 1994 e pubblica il suo primo album intitolato Pure Lake l'anno successivo. La direzione della musica è molto varia, mescolando di volta in volta rock, neo-prog, musica sinfonica, folk e ambient, il tutto tenuto saldamente insieme da solide basi prog. L'orientamento generale però è verso il suono acustico ed atmosfere bucoliche e rilassate. Dal loro primo album ascoltiamo il brano Sitting. Dopo la pubblicazione di Pure Lake, uno dei membri fondatori e chitarrista del gruppo, Fabio Antonelli, ha registrato un album che può essere considerato sia come lavoro solista che come seconda uscita discografica della band di origine. Questo perché il titolare del disco è il Fabio Antonelli Ensemble, ma al lavoro ha partecipato, oltre agli altri membri dei Mindflower, anche un'orchestra da camera ed un coro. Questa complessa formazione caratterizza in maniera decisa la musica composta, infatti la si può considerare come un incrocio fra una musica da camera pastorale con il classico prog sinfonico di stampo italico. Musica tranquilla, rilassata, introspettiva e sognante, ispirata alla natura con protagonisti, folletti e magie. Il titolo stesso dell'album, uscito nel 1998, è programmatico della musica proposta, The Art of Dreams in a Little Bottle. Ne ascoltiamo il brano che intitola il disco.

Rimanendo nell'ambito del prog sinfonico e pastorale, i Montefeltro sono la band ideale per proseguire il discorso iniziato con i gruppi precedenti. Formatisi come duo agli inizi degli anni 90, hanno pubblicato il primo dei loro due album, intitolato Il tempo di far la fantasia, nel 1992. Come si diceva, la musica viaggia sul lato soft del prog sinfonico e di atmosfera, con tratti medioevaleggianti. Tastiere elettroniche ed acustiche formano la base per il rincorrersi delle chitarre, sia acustiche che elettriche, a formare soluzioni armoniche, liriche e piacevoli. Dal loro primo album ascoltiamo la suite intitolata Canto numero 1, lettera ad un amico del 1400.

Roberto Iuri Kamisaska è un artista che si distacca dal panorama progressive nazionale degli anni 70. Amico e spirito affine di Franco Battiato, si sono conosciuti durante la Naia, ha percorso un tratto della propria carriera artistica collaborando col maestro siciliano. La sua musica è in partenza un cantautorato folk acido che viene colorato dalle invenzioni elettroniche di Battiato. Ne scaturisce un suono che da subito non colpisce, non ci sono virtuosismi strumentali, ma che crea un'atmosfera accattivante e magnetica che viene assimilata piano piano. Una volta introiettata, però poi non se ne va più. Pochi strumenti riescono a creare questa magia che si è concretizzata nel 1974 nell'album La finestra dentro, esordio discografico di Iuri, dal quale ho estratto il brano Il regno dell'Eden.

L'ultimo brano in programma oggi viene eseguito dai Taproban ed estratto dal loro sinora ultimo album Per Aspera ad Astra, pubblicato nel 2017. Il gruppo romano ha inciso sinora 5 dischi a loro nome a partire dal 2001 ed hanno partecipato in un paio di occasioni al progetto Colossus della casa discografica francese Musea. Stiamo parlando del più classico prog sinfonico italiano basato sulle tastiere che il trio propone senza particolari innovazioni dal punto di vista compositivo o di arrangiamento, ma che viene presentato in maniera impeccabile e molto ben suonato. Ascoltiamo il brano che apre l'album e che si intitola Outside Nowhere. Con i Taproban si chiude la puntata di oggi, vi mando un saluto e un abbraccio a tutti quanti, a risentirci prossimamente per una nuova puntata del Giardino del Mago. Ciao ciao!

Radio Antenna Web presenta Qui Grifo a voi studio, programma condotto da Antonello Tacconi.

sarebbe tanto, tanto da dire, ma la prima cosa che mi permetto di dire è che voglio ringraziare la gente per tutto quello che ha fatto questa sera, perché tifo così erano veramente tantissimi anni che non me lo ricordavo. Quindi che gli dobbiamo dire? Solamente grazie per tutto il supporto che ci hanno dato. E faccio i complimenti alla squadra perché secondo me oggi avremo in parità numerica avremmo vinto facile la partita. E poi però dobbiamo fare delle riflessioni grandi perché io sono venuto qua con tutto l'entusiasmo del mondo per cercare di ritirare su un po' le sorti di questa piazza, cercare di fare un grande progetto. Abbiamo alle spalle una proprietà che sarà fortissima, però il problema è che credo che la cosa che mi preoccupa di più è che credo che sia il mio nome che dia ancora fastidio. Perché quello che ho visto oggi non l'ho visto da nessuna parte. Un arbitro così non può essere in buona fede, assolutamente non lo può essere, perché a me non me ne frega niente, mi dessero 100 anni di squalifica, ma io dico quello che penso. Uno scarso così non potrebbe arbitrare nemmeno i pulcini dentro il pollaio, non quelli che giocano, i pulcini nel pollaio non li potrebbe arbitrare. E il quarto uomo, un arrogante, brutta persona, brutta persona. Queste persone devono imparare che noi stiamo qui a lavorare 24 ore al giorno per qualcosa di importante e devono avere rispetto come noi rispettiamo loro, perché non è che loro si credono perché fanno gli arbitri. Già devi avere qualche problema nella vita se fai l'arbitro, secondo me. Ma a me non me ne frega un cavolo, io lo dico perché adesso mi hanno rotto veramente le scatole. Chi si credono di essere? Come si permettono? Perché? Cioè io sono in panchina, cerco sempre di fare il tranquillo, di stare e noi dobbiamo avere sempre 3-4 persone addosso lì come i carabinieri? E che stiamo ammazzando qualcuno? L'arbitro oggi è stato scandaloso, non dovrebbe più arbitrare nessuna partita. E qui il problema è poi bisogna vedere se sono scarsi o se sono in malafede, però il problema no, uno non può essere così scarso, perché nemmeno se dopo che è andato a vedere il VAR, che non ha visto che era un rigore scandaloso su Van Amersfoort. Cioè, allora, che facciamo noi? Noi ci stiamo ammazzando dalla mattina alla sera qui per ricostruire qualcosa e arriva il primo scemo e ci fa perdere tutto? E non può essere, eh? Ma adesso basta. Noi abbiamo sopportato in silenzio fino adesso. Ce ne hanno fatti di tutti i colori dall'inizio. Ogni partita è in 10, ma non è possibile sempre noi, no? Gli altri non li ammoniscono nemmeno, fanno 50 falli a partita contro di noi e non li ammoniscono. Allora io devo pensare se rimanere qui o andarmene di nuovo, perché credo che forse sono io quello che dà fastidio. Il nome della mia famiglia può dare ancora fastidio, perché è così. Perché non c'è altro motivo, perché non posso capire un arbitro che riguarda il VAR e non vede che quello è rigore che gli ha schiacciato una gamba con i tacchetti così. Cioè, non è possibile. Io posso capire a velocità normale, tutti sbagliamo, ci mancherebbe altro. Qui non si tratta di errori, questa è malafede. È malafede. A me, che gli arbitri sì, possono sbagliare, tutti sbagliamo, io sbaglio per primo, però qui non va bene. Non va bene. La mancanza di rispetto, questa gente che ha 25-30 anni, un'arroganza che io non ho visto mai. Ma perché? Perché questo atteggiamento? Che fate voi? Fate gli arbitri, siete persone normali come lo siamo noi.

ma noi lavoriamo tutti i giorni qui e io pretendo rispetto come lo pretendono loro. Non è che un arbitro si può, adesso vi caccio, ma che so, il cane tuo? Quindi vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, però così basta, non... ripeto, io devo pensare veramente se è il caso che rimanga io qua o me ne vada. E lo dico nonostante, vi posso garantire, ve lo dico perché sennò la gente qui, siccome conosco come funziona la storia, dice no, questo adesso prende la scusa per andarsi. No, no, no, qui c'è una società forte, c'è un progetto importante, però sembra che qualcuno voglia che non si compia. Poi chi è? Non lo so, questo è... problema.

0: Così parlò Alessandro Gaucci. Buonasera cari radioascoltatori, benvenuti a qui Grifo a voi studio. E abbiamo iniziato senza tanti preamboli con quella che è stata una conferenza stampa dopo Perugia Vado, post Perugia Vado, a dir poco scoppiettante, soprattutto quando ha iniziato a parlare il futuro, se non attuale, presidente del Perugia Calcio, ovvero Alessandro Gaucci. È stata una conferenza stampa a fiume dove ha preso la parola e dove, come avete sentito anche dai toni, l'abbiamo riportata in versione, almeno la prima parte, in versione integrale, proprio perché Perugia Vado è stata una partita giocata sul campo ma che ha lasciato inevitabilmente uno strascico di polemiche e non poteva essere diversamente. Sì, perché al di là di come si può perdere una partita, il modo con cui il Perugia ha perso questa partita è iniziato da una decisione, quella dell'arbitro, stiamo parlando di Alessio Vincenzi di Bologna, che con l'espulsione iniziale di Dimitar Papazov, alla sua seconda espulsione in questo campionato dopo quella di Grosseto, il Perugia è rimasto in 10 praticamente per tutta la partita. Ha lottato, ha come dire, cercato di uscire fuori nel primo tempo da questa situazione e ha lottato anche egregiamente, ma poi nella ripresa dopo l'1-2 tremendo del Vado, il Perugia come dire, ha subito questi gol, non si è arreso, ha continuato a giocare la sua partita in 10. Ma quello che almeno è emerso dalle parole di Alessandro Gaucci è stata sicuramente un arbitraggio a sua detta, insieme al quarto uomo, insieme all'operatore FVS, insomma, più che altro mi pare l'operatore FVS, se non ricordo male dall'intervista, insomma, dalla conferenza stampa, scusate, che lascia molto a desiderare, un approccio certamente alla partita che ha lasciato un po' tutti sgomenti. Ma ecco, certamente sono dichiarazioni forti, dichiarazioni che sono nel carattere di Alessandro Gaucci, mi vedrebbe da dire un DNA di famiglia, ma che comunque lasciano amaro in bocca e speriamo che non abbiano conseguenze, soprattutto per il massimo dirigente del Perugia, per Alessandro Gaucci, che però ha detto non me ne frega niente e si è sfogato. Ecco, questo era l'inizio di questa conferenza stampa, adesso ascoltiamo il proseguo, ricordando che la partita appunto è finita 2-0 per il Vado, una partita, come poi dirà più avanti mister Diana, sicuramente giocata 11 contro 11, avrebbe avuto certamente un altro risultato, anche perché poi, vedendo quello che è emerso in campo, almeno il primo tempo il Perugia non ha dato la sensazione di subire l'uomo in più del Vado, e nemmeno nella ripresa, dopo che comunque pur subendo due gol, anche frutto sì, di qualche cosa di incertezze, di indecisioni, però il Perugia ha avuto veramente le occasioni per ripartire, per riaprire la gara, la più grande quella del rigore fallito dal neoentrato Canotto, proprio eravamo ancora a 6 minuti mi pare dalla fine della partita più recupero, quindi c'era probabilmente tutto il tempo per poter almeno riacciuffare un pareggio, che sarebbe stato, visto quello che si è visto in campo dal punto di vista del gioco, il risultato sicuramente più giusto. Continuiamo ad ascoltare ancora le parole di Alessandro Gaucci in conferenza stampa.
1: Noi stasera, se giocavamo 11 contro 11, la partita finiva 4-0 per noi. Facile. Una superiorità nostra nei loro confronti, 11 contro 11, era schiacciante. Li distruggevamo. Il problema è che tu, se giochi in uno meno, dal sesto minuto, voglio vedere tutte le squadre... Esatto. Poi dopo l'arbitro non fischia un fallo a favore nostro mai, non ha ammonito, loro hanno fatto 30 falli in più di noi e non ha ammonito nessuno. Allora di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Ma riguardatevi la partita, non è che lo dico io, perché gli errori ci stanno, ripeto, li fanno tutti, ma qui c'è la malafede. Perché se no questo arbitro dovrebbe essere sospeso subito e non allenare più, e non arbitrare più, perché è un incompetente. Un arrogante, insieme al quarto uomo amichetto suo. Questi nemmeno le galline dovrebbero arbitrare. Non devono stare più qua. A me se mi danno un anno di squalifica non me ne frega niente. Io lotto per il Perugia a morte. Però io non mi posso far prendere in giro tutte le volte da ragazzini stupidi che vengono qui, che credono di essere chissà chi. Questi un'arroganza, perché a me mi sta bene, ti ripeto, che tu ti sbagli, ma l'atteggiamento che c'hanno, gliel'ho detto anche al designatore arbitrale dal primo giorno, è allucinante. Oh, io sono stato in Serie A con arbitri come Collina, come Rocchi, non c'era questo atteggiamento. Non c'era questo atteggiamento. Loro ti parlavano in modo tranquillo, io sto cercando in panchina di tenere tutti buoni e questi invece tutte le volte... Che è? Che siamo cani? È questo che non va bene. Oltre a tutti gli errori che poi ovviamente alla fine uno, se ti danno sempre addosso, poi ti incazzi, scusate il termine, è possibile, no? Oh, noi lavoriamo 24 ore al giorno per questa cosa qui. Ma è peggio di così? E non lo so, che devono mettere dentro la palla con le mani gli altri fra un po'? Che dobbiamo fare? Peggio di quello che abbiamo visto oggi nelle ultime partite? Ci abbiamo paura di dire le cose? E allora che facciamo? Cioè, smettiamo. Perché qui la decisione è smettere o che qualcuno guardi la partita e dica cazzarola, forse stavolta c'ha ragione lui. Non è possibile, no? Perché... uno, non è, non, qui i santi non ci stanno, io non faccio il santo, faccio tanti errori nella mia vita, però rispetto le persone, però quando le persone mancano rispetto poi mi arrabbio. Ma facciamo finta per assurdo che ci sia stata l'espulsione, no? Ma e dopo? E tutto quello che è successo dopo? Cioè questi hanno fatto 50 falli, non hanno preso l'ammunizione, un rigore scandaloso dove da lì poi dopo mi hanno buttato fuori a me. Cioè, glielo facciamo pure rivedere all'FVS? Questi o sono ciechi o sono in malafede, perché non è possibile. Uno che ti schiaccia coi tacchetti una gamba in piena area di rigore, come fai a non fischiare fallo? Cioè, non lo so. Ragazzi, io faccio sto lavoro dal 91, sono 35 anni. Io non ho mai visto un arbitro così scarso come stasera e l'atteggiamento che hanno queste persone, questi personaggi. Questi non ci possono stare nel calcio, rovinano tutto. Ma non perché oggi l'hanno fatto così con noi, è perché tutte le partite, un atteggiamento di strafottenti, di persone saccenti. Ma che cazzo fai l'arbitro? Chi cazzo sei? Scusa del termine. Sei una persona come noi, quindi se io devo rispettare te, tu devi rispettare pure me. Noi facciamo un lavoro che ci porta a un livello di stress così alto che voi nemmeno ci avete idea. Stiamo qui dalla mattina alla sera a ammazzarci e arriva il primo stupido e ti butta fuori perché tu hai detto magari io, guarda che era fallo. E no, anche perché noi spendiamo tanti soldini qua, e se loro continuano a arbitrare perché ci stanno i scemi come noi che mettono i soldi nel calcio, perché sennò questi andavano, con tutto rispetto, a fare altri lavoretti. Questo è il problema. La colpa è mia perché sono tornato qui? Ma se non mi vogliono più non c'è problema, io prendo e me ne vado come sono venuto qui.

0: La colpa è mia perché sono tornato qui, la domanda finale di Alessandro Gocci in questa conferenza stampa finale che abbiamo riproposto in chiave praticamente quasi del tutto integrale. Ma sicuramente io non so se il nome della famiglia Gaucci riecheggia ancora nei palazzi del calcio. Non credo, personalmente non credo, cari radioascoltatori. Credo che questo sia stato uno sfogo a caldo, forse col senno del poi era uno sfogo da non fare, così. Sicuramente una maggiore attenzione verso il Perugia Calcio da parte degli arbitri, sicuramente visto l'arbitraggio di ieri, ma non solo, scusate, di domenica, ma non solo, sicuramente c'era da fare. E ripercussioni sul dirigente Alessandro Gaucci, non so quello che succederà, non credo che ci saranno ripercussioni sul Perugia Calcio in termini squadra, a parte ecco adesso turni di squalifica dovrà essere preso da Papazzo. Ma per fortuna che poi è sceso in sala stampa l'allenatore del Perugia, Aymuriana, che con un, probabilmente, non so, ecco, mi è venuto solo il dubbio se avesse ascoltato le dichiarazioni di fuoco del suo dirigente, non credo, almeno fino a quel momento, almeno non credo in sala stampa. Aymuriana che però ha provato a riportare, non è che non abbia toccato il tema dell'arbitraggio, attenzione, ma ha provato a riportare il discorso su un piano prettamente tecnico calcistico. L'ho fatto come sempre, come io credo veramente, con grande competenza, con grande equilibrio, con grande pacatezza, anche se con amarezza, perché era un'occasione persa, una partita che è stata poi messa verso un binario, portata su un binario 11 contro 10 che hanno sicuramente come minimo scompigliato del tutto i piani tattici dell'allenatore e forse hanno portato il Perugia a una vittoria mancata importante contro una squadra ampiamente il vado alla sua portata. Quindi ascoltiamo poi Aymuriana che, come dire, dopo questo lungo intervento fiume di Alessandro Gaucci ha riportato un po' un clima forse meno teso, ma ovviamente è normale, il tecnico ha fatto un discorso più proprio tecnico, perdonate il giro di parole, e anche sicuramente più in prospettiva, nonostante, ripeto, non manca la schiettezza, la sincerità del tecnico bresciano nel voler parlare anche di quello che è stato l'arbitraggio, di come l'espulsione di Papazov ha condizionato la partita. Ascoltiamo Aymuriana.
1: Sull'arbitraggio è ovvio che spendo anch'io le parole, ma so che Alessandro ha parlato, non so cosa ha detto. È un togliersi energie in questo momento qua e noi abbiamo il dovere, noi tecnici, di analizzare quello che è la partita, quello che è... Ma sai, pesantemente... Non lo so, io credo che tutte le cose sono andare da rivedere, da valutare, se poi c'era rosso, rosso che dopo sia dopo un minuto, sia dopo mezz'ora, se l'ha valutato che fosse rosso. Quello che ha, secondo me, ha scaldato un po' gli animi, io non voglio scusarmi assolutamente con nessuno, ma è chiaro che mettiamo in difficoltà anche loro magari, è stata un po' la gestione della gara, ecco. Su qualche cartellino dato a noi, qualcuno non dato a loro. A noi ci rimane la sensazione di aver fatto una bella partita, chissà averla giocata normale in 11 contro 11 se fosse finita così, perché credo che la squadra anche nel momento di sofferenza, di inferiorità, abbia mostrato una grande personalità. Io sono molto orgoglioso di loro. Un bel fraseggio, un bel gioco, continue ripartenze, io non so quante occasioni di rete abbiamo avuto, onestamente. E quindi ho il dispiacere di quello. Purtroppo la Serie C ci porta anche a queste cose. Quando vi dico in preparazione della gara, le gare sono episodiche. Non le dico perché voglio prendermi una scusa se poi non vinciamo, ma perché tante volte sono condizionate anche da questi aspetti. Quindi... L'errore è sempre nostro, quello di essere rimasti in 10. Non dovevamo rimanere in 10 e giocarci la partita. Ho da rimproverare qualcosa ai ragazzi? Beh, chiaro, perché quando si perde vuol dire che ci sono stati degli errori. È un peccato aver preso gol su una situazione dove non lo devi prendere. Almeno se lo subisco perché sto attaccando e mi mettono 80 minuti nella mia area, ma su una palla inattiva, rimbalzata, poi dentro abbiamo perso una marcatura. Peccato perché la squadra si è sempre rialzata, fino alla fine ha provato a pareggiare, abbiamo avuto il rigore che ci poteva dare la possibilità, non l'abbiamo fatto, ma i ragazzi sono usciti tra gli applausi innanzitutto, vuol dire che è stato riconosciuto la prestazione. A me girano le scatole perché tre punti persi o un punto che poteva essere non fa classifica, quindi non muoviamo la classifica, invece avevamo bisogno comunque di dare forza agli ultimi risultati, anche se la prestazione è da ultimi risultati, perché secondo me abbiamo fatto ottime cose e mi fa pensare che in 11 contro 11 poteva venire fuori una partita divertente, e lo è stato anche così. La sensazione che abbiamo avuto a fine primo tempo è che la partita la volevamo vincere, molte volte sono entrati anche col piglio di fare qualche ripartenza, sì è vero, è chiaro che in una partita dove sei tanto tempo in 10 sai che qualcosina dentro l'area di rigore puoi concedere, abbiamo avuto quel piccolo momento, ma ripeto, poi è l'episodio, quanti palloni sono rimasti in area di rigore per noi e non siamo riusciti a... Loro hanno avuto due occasioni, hanno fatto gol, quindi bisogna fare i complimenti, noi ci portiamo via l'incazzatura, la prestazione, ma è sempre dura spiegare una sconfitta, anche se hai fatto una bella partita, anche i ragazzi poi sono con la testa bassa, perché anche se noi cerchiamo di alzare il livello della prestazione che abbiamo detto che l'abbiamo fatta, però non porti a casa punti, noi viviamo di punti, viviamo di vittorie, di pareggi e di sconfitte. Ma oggi penso che in parità numerica non credo dai che potevamo perdere questa partita. Questa è la mia sensazione.

0: poi un po' la sensazione che, diciamo, abbiamo avuto anche noi, caro mister Diana, cioè di una partita che giocata 11 contro 11 ci si sarebbe potuto divertire, e anche tanto, ma questo purtroppo non è stato. E poi c'è stata la mia domanda, mister Diana, l'ascoltiamo adesso.
1: Mister, buonasera. Antonello Tacconi, Radio Antenna Web. Sì. Sono d'accordo con lei, il primo tempo non si percepiva assolutamente, il Perugia un uomo in meno, trame eleganti anche, mi viene da dire, oltre che efficaci. Ecco, si prospetta una settimana ovviamente di lavoro tattico, fisico, ma anche una settimana sul lavoro mentale, cioè come ha visto i ragazzi, a parte adesso a botta calda, però voglio dire, questa squadra mostra una reazione, una maturità, sa reagire anche nelle difficoltà. Ecco, che lavoro le aspetta questa settimana, mister?
2: Ah no, io credo che innanzitutto la prima cosa è il recupero, è il recupero. Quindi quando ci ritroveremo martedì, io credo che bisogna abbandonare immediatamente tutte quelle che possono essere gli alibi, le polemiche. Magari un giorno avremo noi un aiuto in più, mettiamola così. E niente, continua. Preparare la prossima gara. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un altro nome, Campobasso, da doverci metterli la testa tutta la squadra. Magari invece voi giornalisti, giustamente, potete cavalcare tutte le cose che avete voglia di fare, giustamente. Noi invece abbiamo un nome preciso da preparare per domenica, e questo mi sta già dando voglia di ripartire per la prossima avventura.

0: Eh sì, forse ha proprio ragione, mister Diana. Noi, della, noi comunicatori, giornalisti, abbiamo questa, diciamo, chiamiamolo vezzo, abitudine, vizio per forse per qualcuno, di guardare in prospettiva. Ma in realtà lui dice: io devo già pensare alla prossima partita, scrollandomi di dosso quello che è stato già la partita con il Vado. E quindi devo pensare al prossimo incontro, che appunto si chiamerà Campobasso, trasferta non facile, ma con un Perugia che io credo arriverà a Campobasso con la voglia di riscattarsi, anche alla luce di come è emersa questa sconfitta bruciante, soprattutto per come è stata, come dire, condizionata pesantemente questo dall'arbitro. E certamente, sicuramente le parole di Alessandro Gucci sono state forse esagerate in termini di dialettica. Sicuramente già sappiamo che ci sono conseguenze a livello di squalifica, a livello federale, per quello che è successo in campo. Mentre stiamo parlando, stiamo aspettando quello che verrà poi il deferimento, probabilmente per quelle che sono state le parole che avete ascoltato in conferenza stampa. Resta il fatto che però la sostanza non cambia, un Perugia che la condotta arbitrale, soprattutto sull'espulsione, ma non solo, ha condizionato pesantemente il risultato finale, perché giocare in 10 per praticamente 90 minuti contro l'avversario in 11 non è cosa facile, anche se poi i due gol sono venuti in due situazioni da rivedere. Ma ripeto, la squadra si è trovata in 10 contro 11, cioè gli avversari. E questo era Aimo Diana, e noi concludiamo questa nostra puntata con la domanda che invece ho posto a Langella, che finalmente è sceso in sala stampa, almeno in casa, e ho avuto il modo di tanto fargli i complimenti e poi fare questa domanda. Ascoltiamo un po'.
1: Buonasera Cristian, Antonello Tacconi, Radio Antenna Web. Mi fa piacere perché ho vederti qui, perché nelle due partite precedenti veramente ti faccio i complimenti come giornalista, perché ho visto Langella che spesso ha fatto in maniera positiva l'elastico tra la fase difensiva, il centrocampo, questo ruolo anche qualche volta, diciamo, che non emerge sempre, ma quando però è utilissimo. Insomma, questa sera, anche questa sera, visto, hai corso tanto. Che partita è stata, al netto di quello che è stato detto in precedenza del condizionamento e delle scelte arbitrali, insomma, che partita è stata sul piano del gioco secondo te?
2: Ma l'episodio, insomma, quello subito accaduto dopo i primi minuti ha cambiato un po' la situazione. Noi avevamo preparato in maniera ovviamente diversa, poi il mister ci ha messo 4-4-1, io mi sono allargato, però la sensazione dal campo è che comunque quando avevamo la palla potevamo, e comunque abbiamo avuto le occasioni per fare male, per fare gol, comunque qualche occasione nel primo tempo l'abbiamo creata. Quindi è stata una partita un po' così, perché comunque ci difendavamo, non abbiamo sofferto chissà quale occasione nel primo tempo, siamo stati bravi. E poi comunque sia col palleggio che con qualche ripartenza, che comunque con Cisco che fa la differenza, l'abbiamo creata, abbiamo avuto l'occasione.
3: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
4: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao, sono Ribalta Vapori e questo è il mio nuovo brano interpretato da Acqua Distillata dal titolo Un altro ballo. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto.

0: stasera.
1: Ciao amici di Antenna Web, io sono Domenica Surace e volevo presentarvi il mio nuovo singolo dal titolo Nonna, del quale troverete sia la versione dialetto che quella in italiano, un racconto semplice che non conosce tempo. Vi auguro un buon ascolto e un abbraccio a tutti voi.

dicevo piano. Ma tornando a casa ti rimaneva solo l'odore del fumo del fuoco che dovevo aggiustare.

0: Ciao,
1: Ciao,
0: siamo
1: siamo
0: Imperfetti
1: Imperfetti
0: Perfetti.
1: Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto.
1: ascolto!

Ciao ascoltatori di Antenna Web, sono Scimmiotto Sound e questa è The Sweetest Prize. Alzate il volume, si parte!

Un saluto agli amici di Radio Antenna Web. Io sono Da Niente e questa è Non sono fatto, il mio nuovo singolo. Buon ascolto a tutti e buona giornata.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, versetti 15-21. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?» Ha ragione Gesù. La domanda è capziosa, visto che è posta per ottenere un sì o un no, e di conseguenza è una trappola. Se Gesù avesse risposto di sì, ossia di pagare il tributo, si sarebbe messo dalla parte dell'impero romano, invasore e oppressore. Se invece avesse detto di non pagare, allora poteva essere denunciato a quella stessa autorità come sobillatore di ribellione. Gesù fa quello che fa sempre, salta a un piano superiore, non si fa incastrare nel bivio malizioso, ma sposta il discorso al suo livello, quello nobile. Dobbiamo ricordare questa sua tecnica, rispondere spesso alle domande con altre domande. Molte volte bisogna liberarsi delle domande sbagliate e, anziché torturarsi nella ricerca delle risposte, mettere in questione gli interrogativi che ci stanno fuorviando. Ci sono persone che sprecano la propria esistenza per rispondere a domande di cui invece si dovrebbero liberare. Allora Gesù chiede di esaminare la moneta del tributo. Strana moneta quella. Fu battuta per pochi anni ed era caratterizzata dall'immagine dell'imperatore, cosa rarissimamente permessa dal Senato romano e dalla scritta che lo affermava come divino. Il fatto era emblematico di qualcosa con cui i primi martiri dovettero fare i conti: l'autodivinizzazione dell'impero. Molti cristiani furono condotti al patibolo perché si rifiutavano di sacrificare l'imperatore secondo quel culto imperiale che in tutti i regimi, prima e dopo Roma, viene più o meno apertamente ritualizzato, fino agli esempi moderni più tragici. Dalla frase di Gesù: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio», sgorga una domanda: chi e di chi? Questo è il piano su cui Gesù sposta il discorso. Cosa è di Cesare? Cosa è di Dio? E così si apre l'immensa schiera di persone che faranno questo discernimento battesimale, restituendo al mondo ciò che è suo e consegnando a Dio quel che in verità gli appartiene. Come Francesco d'Assisi, che restituisce al padre i suoi vestiti per prendere gli abiti della vita nuova, che è povertà per questo mondo e immensa ricchezza nella verità. Il denaro, infatti, porta l'immagine e l'iscrizione di questo mondo e dei suoi dominatori, ma l'uomo porta in sé l'immagine e la somiglianza di Dio. Da Cristo in poi, un esercito di uomini e di donne restituiranno al mondo, alla carne e al maligno quel che appartiene loro, consegnandosi a Dio per vivere secondo verità e secondo il cielo. Cosa appartiene a Dio? La vita è il cuore dell'uomo, è il suo corpo, il suo amore, le sue relazioni e tante altre cose che vanno strappate a questo mondo perché le rivendica solo per abusarle e strumentalizzarle. Guai a noi quando diamo al mondo quel che è di Dio, quando facciamo della fede uno strumento di benessere individuale o di potere. In ogni atto cristiano ci si libera del mondo per riconoscere al Padre ciò che è suo, noi stessi. Ecco, Squarci di Luce vuole dare a voi che siete in ascolto la luce del Vangelo, che ci libera dalle tenebre, da ogni illusione, dalla morte eterna. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

squarci di luce è giunto al termine. Vi dà appuntamento per domenica prossima alle ore 12 con Insieme festeggiando Dio, sempre in compagnia di Enrico. Salve, brava gente! Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

stress, fra chi era mo chi potesse essere. Troppa no posto, una frase rimanesse, te giuro che disse. Forse tornare da cagna veste, forse tornare da cama sveste, una volta ancora, lì che si cagnate ma si astesse, lì che si cagnate ma che fesse.

0: Watch, una cosa picciarella, bella come te. Due numeri per ricordare un viaggio. Non lo vuoi più vicino.
1: Hello, it's Chris here, the drummer from Airbus. Greetings to the listeners of Antenna Web. This is a song from our new album, Imperial Gunpowder, and it's called Down to Earth.

Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano Non voglio più nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

0: Bentornati nel suono dei ricordi remix. Qui stiamo per ascoltare la musica dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita. E in versione remix, che volete di più?
1: Me?

0: su Fabiola aprono questa puntata del Suono dei Ricordi Remix, e di remix si tratta quello dei Milk Inc del brano intitolato Freak Out. Ma questo è soltanto il primo. Un grande saluto dal vostro Night J
1: e dalla principessa.
0: Insieme spenderemo 30 minuti con la dance remixata anni 90 e successivamente anni 80.
1: I prossimi tre li passeremo con Snap e la versione remix del 2003 di Rhythm is a Dancer.
0: Buon ascolto.
1: Oh yes. Rhythm.

0: Takes a Fool to Remain Sane, e questo è il motivo per il quale faccio il suono dei ricordi remix assieme alla principessa.
1: Vale lo stesso per me.
0: Erano comunque Ark, un altro bellissimo remix che abbiamo ascoltato, e adesso arriva Claudio Simonetti in persona dei Goblin a presentarci la versione club remix di Joti Vanelli del brano conosciutissimo intitolato Profondo Rosso.
1: 342-3133-781 se volete ascoltare un pezzo che sia dance anni 80 e 90.

0: Abbiamo ascoltato senza interruzione Culture Beat, Mr. Vain, un bellissimo remix. Dopodiché Nightcrawler, Push the Feeling, Sean Fenn remix del 2012. E ora cosa abbiamo in sottofondo?
1: Insomnia di Faithless.
0: Un progetto britannico formatosi a Londra nel 1994 grazie alla bellissima voce di Maxwell Fraser, scomparso il 23 dicembre del 2022. Poi c'era anche Alaia Bentovin e Roland Armstrong, ma ci siamo anche noi e potete incontrarci sui social in questo modo:
1: pagina Facebook dj.nightj, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
0: Abbiamo anche un sito web da visitare,
1: ilsuonodericordi.it,
0: e sebbene l'abbiamo già ricordato, diciamo di nuovo la nostra infoline attraverso la quale potrete richiedere un pezzo anni 80 e 90 dance:
1: 342-31-33-781, 342-31-33-781, e in giapponese sino,
0: eh?
1: San Shini, San Ichi, San San, Shichi, Achi, Ichi.
0: Vabbè, questo è quanto, mi raccomando scriveteci, ma soprattutto ascoltate l'ultimo pezzo della sezione anni 80 che vi proponiamo, sì, quello che c'è già in sottofondo da un pezzo.
1: Sulle mani!

0: to the sound of memories remixes.
1: Il suono dei ricordi.
2: Bentornati anche nella seconda sezione del suono dei ricordi remix, quella che parla di anni 80. Questa volta iniziando da Aha, The Sun Always Shines on TV, Techni-K remix. Proseguiremo poi con gli ABBA.

Brano così riconoscibile che anche Madonna decise di rifarlo un po' di tempo fa. Siamo a cavallo tra il 1979 e il 1980, quando una band fondata nel 1972 che risponde al nome di ABBA realizzò questo masterpiece. ABBA, per chi non lo sapesse, deriva dalle iniziali dei nomi dei protagonisti: Agnetha, Bjorn, Benny e Annifrid. Noi li ascoltiamo in una versione remix del 2020, per cui che fate? Alzate il volume.

Siamo nel 1989 quando esce un pezzo che ebbe tanto riscontro nell'ambito della Italo Disco. Stiamo parlando di Aldo Martinelli o semplicemente di Moonray, il progetto che stava seguendo in quel momento assieme a Simona Zanini, diventata poi anche partner di vita. Abbiamo in sottofondo Information Society con What's on Your Mind.

0: Il remix di Boogie Nights di Heatwave ci ha lietato per i precedenti 3-4 minuti più o meno. Non li ho contati perché mi sono proprio goduto il momento. E adesso è il momento della principessa di goderselo.
1: Perché arriva nei Depeche Mode?
0: Un altro tormentone del suono dei ricordi. Negli anni 90 ci sono sicuramente i...
1: Cappella.
0: E invece negli anni 80 abbiamo scovato questo gruppo elettronico che risponde al nome di...
1: Depeche Mode.
0: La versione remix che andiamo ad ascoltare è quella di Enjoy the Silence.

0: Chaka Khan, I'm Every Woman.
1: This was the sound of Memories Remixes. R-E-M-I-X-E-S. Now it's time to power off.
2: Ci sentiamo presto prestissimo. Un abbraccio dalla principessa
0: e dal vostro Night J.
1: Il suono dei ricordi remix. Il suono dei ricordi remix. La buona dance anni 80 e 90.
3: Hello, I am Ariane Fleury from the band Empire de Mu from Canada. A greeting to the listeners of Athena Web, and this is my song Témoin du déclin.